0: Cadere non è fallire, è parte del viaggio. Tutti inciampano, tutti rompiamo qualcosa di noi. Ma la vera forza non è restare in piedi, è rialzarsi, anche tremando. Ogni ferita è un punto di ingresso per la luce, ogni delusione è una lezione travestita. Ci vuole coraggio per ricominciare, ma il coraggio non nasce dall'orgoglio, nasce dal dolore che hai superato. Rinascere e scegliere di credere ancora, anche quando nessuno lo fa. E dire sono vivo e farne un atto d'amore verso se stessi.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Arriva sempre un momento in cui il vento cala, il cielo si apre e ti accorgi che sei sopravvissuto. La quiete dopo la tempesta non è soltanto sollievo, è rivelazione. Capisci cosa conta, chi c'era davvero, chi eri tu. Il rumore finisce e resta la musica del cuore che riprende a battere piano. Ogni pace è meritata, ogni respiro un premio. Hai attraversato la notte, ora goditi l'alba.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: it, Dave.
1: La notte ha un suono speciale. Sei su Romantica. Emozioni senza tempo.

0: Ci sono persone che non scegli, ti scelgono loro. Arrivano piano, restano e la loro presenza diventa respiro. Non servono promesse né spiegazioni. Con loro puoi stare in silenzio e sentirti compreso come mai prima. Le amicizie dell'anima non finiscono, si trasformano, si allontanano, ma non svaniscono. Restano come luce sottile nei giorni bui e quando pensi a loro ti accorgi che stai sorridendo. Segno che quella connessione è viva, anche a distanza.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

Hai ragione tu, non ho fatto mai delle grandi cose per te. Proprio questa sera tenterò di fare un ritratto vero di te. Prenderò un pennello, cercherò una tela, lo dirò con i colori. Quanto hai di luce anche nella voce, lo dirò con le note. Se tu non ci fossi mi potrei sentire.

brillanti spassi sulla pelle bionda. Tu esci come Venere da un'onda, ti butti sulla sabbia, sei bella che fai quasi rabbia. In radio la classifica dei dischi, ascolti e ridi coi tuoi occhi freschi, la nostra canzone.

a cosa ho detto di male, non fare l'offesa, ti prego, ritorna qui. E tanto poco che ci conosciamo,

0: La solitudine fa paura solo a chi non la conosce. È una stanza vuota che pian piano impari ad abitare. All'inizio pesa, poi diventa un rifugio, un luogo dove ascoltarti senza rumore. È lì che capisci chi sei davvero, chi vuoi nella tua vita e chi c'era soltanto per riempire il vuoto. La solitudine non è mancanza, è spazio. E quando impari ad amarla, ti accorgi che la compagnia più importante è quella che riesci a dare a te stesso.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: questa notte ho sognato le tue mani. Non le tue parole, non i tuoi occhi, ma solo le tue mani. Erano calde, forti e tremanti insieme. Le ho viste sfiorare la mia pelle, tracciare mappe invisibili, aprire porte che credevo chiuse per sempre. Le mani parlano più delle voci. Raccontano di cura, raccontano di desiderio. Raccontano di un amore che sa essere azione, prima ancora che promessa.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: ti amo come si ama un orizzonte. Non posso raggiungerlo, eppure dà senso al mio cammino. Ogni passo che compio è spinto dal desiderio di avvicinarmi, pur sapendo che resterai sempre oltre. Ma non è del traguardo che ho bisogno, è del viaggio che mi regali. Tu sei la promessa che non si consuma, la meta che non si esaurisce mai. E in questa corsa infinita, io trovo la mia gioia.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: chiuso gli occhi e ti ho sognata. Eri luce che scendeva dalle scale. Eri voce che rompeva il silenzio. Non mi parlavi, mi guardavi soltanto. E in quello sguardo c'era tutto ciò che non so dire. La paura, il desiderio, la certezza che, qualunque cosa accada, io non potrò mai smettere di cercarti. Mi sono svegliato col cuore in fiamme e ho capito che non era un sogno. Era la mia verità travestita da notte.
1: Romantica Night.

0: Viviamo in un mondo di vetrine. Tutti mostrano sorrisi lucidi, ma pochi raccontano le proprie ombre. Apparire è facile, basta un filtro, una posa, una frase costruita per piacere. Essere, invece, richiede coraggio. Essere significa mostrarsi nudi, accettare le imperfezioni, parlare quando la voce trema. Non servono applausi per sentirsi veri. Serve coerenza tra ciò che dici e ciò che fai. La bellezza non è nello sguardo degli altri, ma nella pace che provi quando non devi più fingere.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ci sono ricordi che arrivano come luce in una stanza buia. Li avevi dimenticati. Poi tornano e ti fanno sorridere senza motivo. Sono la prova che la vita è stata generosa, anche nei giorni duri. Custodiscili. Non viverci dentro. I ricordi servono per ricordarti chi sei, non per impedirti di cambiare. Sono radici, non catene. E se impari a guardarli con tenerezza, ti accorgi che in fondo sono la tua ricchezza più grande.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: L'anima non invecchia, resta curiosa, inquieta, pronta a sorprendersi. Sono gli occhi a farsi più attenti, le parole più lente, ma dentro c'è ancora la stessa fiamma. Non dire mai «ormai è tardi». Il tempo non è nemico, è complice dei sogni che non hai ancora vissuto. Fin tanto che ami qualcosa, fin tanto che ti emozioni, sei ancora giovane. E la giovinezza dell'anima è la più bella forma di eternità.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina. Caseificio dal 1952.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al primo agosto 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Inizierete il mese con una carica vitale travolgente che vi spingerà a pianificare nuove sfide. Canalizzate questo vigore in attività costruttive per non risultare troppo irruenti. Toro, assaporerete la stabilità conquistata e vi dedicherete alla cura dei vostri spazi personali. Le stelle favoriscono il benessere fisico e i piaceri della buona tavola. Gemelli, sarete brillanti nei contesti sociali e la vostra curiosità vi porterà a stringere nuove amicizie. La comunicazione fluirà libera, rendendovi eccellenti mediatori in ogni discussione. Cancro, vivrete ore di profonda riflessione interiore che vi aiuteranno a fare chiarezza sui vostri desideri. Un gesto di affetto inaspettato vi confermerà quanto siete amati. Leone, sarete i protagonisti assoluti della giornata, pronti a splendere con tutto il vostro carisma naturale. Le vostre iniziative riceveranno il supporto e l'ammirazione che meritate. Vergine, metterete ordine nei vostri programmi con la consueta precisione, trovando soluzioni a piccoli problemi pratici. Il vostro impegno sarà la base sicura per un mese di successi. Bilancia, ricercate l'armonia in ogni rapporto e sarete ricompensati da una piacevole sensazione di pace. Un incontro fortunato potrebbe regalarvi una nuova prospettiva per il futuro. Scorpione, il vostro intuito sarà infallibile e vi permetterà di comprendere le situazioni prima degli altri. Agite con la solita discrezione per proteggere i vostri traguardi più cari. Sagittario, sentirete un forte richiamo verso l'avventura e la scoperta di nuovi orizzonti mentali o geografici. La vostra vitalità sarà contagiosa per chiunque incrocerà il vostro cammino. Capricorno, vi concentrerete sulla solidità dei vostri progetti con una determinazione che non teme ostacoli. La vostra capacità di pianificazione vi garantirà risultati concreti e duraturi. Acquario, sarete portatori di idee innovative che sfideranno la routine del vostro ambiente abituale. Seguite il vostro istinto originale e non abbiate paura di distinguervi dalla massa. Pesci, la vostra sensibilità vi permetterà di entrare in sintonia con i sogni più profondi delle persone care. Portate dolcezza e comprensione ovunque andrete, ne sarete ampiamente ripagati. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Ed eccoci qui pronti a darvi la sveglia anche per questa mattina. Buongiorno e buon sabato 1 agosto a tutti voi da Benny Ronca. Ben svegliati e ben ritrovati. Siamo dunque entrati ufficialmente nel mese che dovrebbe essere quello più caldo dell'estate, ma lo sappiamo che non è andata così. Abbiamo avuto un luglio caldissimo e in regia c'è Simone Serpone, prontissimo ai posti di comando per iniziare a far volare, a partire la nostra incredibile macchina del tempo. Intanto vi lascio il nostro contatto WhatsApp 331 240 78 78 per i vostri primi pensieri del mattino. Tra una manciata di secondi ascolteremo le prime canzoni di questo agosto che ci aspetta. Iniziamo con il sorriso e la leggerezza di Dino, che ci porta un brano solare, possiamo dire così, di quelli che stanno di estate ovviamente e che ci ricordano la felicità. Obladi oblada. Seguirà Anna Oxa con Questa è la vita. Allora, amici romantici all'ascolto, mettetevi comodi, si parte, buona musica e buon agosto con Romantica Radio.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

E ancora buongiorno a tutti, sono Benny Ronca a farvi compagnia in questa bella mattina di sabato 1 agosto. Il tempo vola quando si è in compagnia, quindi passeremo sicuramente alla grande queste 3 ore fino alle 9 per ascoltare tante belle canzoni d'amore. Vi ricordo il nostro contatto WhatsApp per i vostri messaggi, sia scritti che vocali, 331 240 78 78. E continuiamo il nostro viaggio nel tempo con la prossima sequenza di canzoni. Prepariamoci ad alzare il volume perché continuano le emozioni con le prossime canzoni. Arrivano i Gens e permettetemi di salutare il mio amico Pippo Landro, ex componente dei Gens, ex tastierista. Ciao Pippo, con una canzone che vinse il Cantagiro nel 1972, l'indimenticabile Per chi. E poi seguirà Sandro Giacobbe con la sua Come va. Buon ascolto.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Sempre insieme qui su Romantica Radio per condividere questo splendido sabato mattina che inaugura il mese di agosto. E prima di tuffarci nella prossima sequenza musicale, diamo un'occhiata come sempre al nostro almanacco. Oggi sabato 1 agosto la Chiesa Cattolica festeggia Sant'Alfonso. Immagino che ce ne siano tanti in ascolto di Romantica Radio che portano questo nome. Allora, auguri a tutti voi, ovviamente esteso anche a coloro che si chiamano Alfonsino, Alfonsino e così via. Auguri da tutti noi di Romantica Radio. Intanto vi ricordo sempre il nostro contatto WhatsApp 331 240 78 78. Fateci pervenire i vostri pensieri di questa prima mattina di agosto, magari fateci sapere anche come intenderete passare questo weekend. D'accordo, aspetto i vostri messaggi, mi raccomando. E continuiamo il nostro viaggio con la nostra macchina del tempo incredibile. Arrivano Gianni Morandi con una delle sue interpretazioni più iconiche di sempre, con Non so degno di te, e poi Francesco De Gregori con La leva calcistica della classe 68.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Con questo caldo e questa afa, rotolando verso il mio paesino Praia Mare in provincia di Cosenza, io mi dissedo con la bella musica, con la splendida hit di Romantica Radio e vi mando un grande saluto. Sono Carmine, vi ascolto sempre dalla capitale.
4: Ciao Romantica Radio, un saluto da me e Ozzy, la mia gatta, che sta sempre qui accanto a me mentre lavoro e vi ascoltiamo. Un abbraccio.
5: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

la mattina di Romantica Radio continua a scorrere veloce e piacevolmente insieme a tutti voi amici romantici in ascolto. Un saluto affettuoso lo voglio inviare a chi si è messo in viaggio proprio ora o a chi si sta godendo il primo caffè di questo sabato 1° agosto, a caso magari seduti davanti ad un bar. E tenetevi pronti perché tra pochissimo, amici romantici, daremo spazio alle stelle. Torna infatti il nostro appuntamento quotidiano con Figli delle Stelle, raccontato dalla voce del nostro Roberto, per scoprire cosa hanno in serbo gli astri per questo inizio mese, per noi, per questa giornata in particolare.

0: la cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 1 agosto 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Inizierete il mese con una carica vitale travolgente che vi spingerà a pianificare nuove sfide. Canalizzate questo vigore in attività costruttive per non risultare troppo irruenti. Toro, assaporerete la stabilità conquistata e vi dedicherete alla cura dei vostri spazi personali. Le stelle favoriscono il benessere fisico e i piaceri della buona tavola. Gemelli, sarete brillanti nei contesti sociali e la vostra curiosità vi porterà a stringere nuove amicizie. La comunicazione fluirà libera, rendendovi eccellenti mediatori in ogni discussione. Cancro, vivrete ore di profonda riflessione interiore che vi aiuteranno a fare chiarezza sui vostri desideri. Un gesto di affetto inaspettato vi confermerà quanto siete amati. Leone, sarete i protagonisti assoluti della giornata, pronti a splendere con tutto il vostro carisma naturale. Le vostre iniziative riceveranno il supporto e l'ammirazione che meritate. Vergine, metterete ordine nei vostri programmi con la consueta precisione, trovando soluzioni a piccoli problemi pratici. Il vostro impegno sarà la base sicura per un mese di successi. Bilancia, ricercate l'armonia in ogni rapporto e sarete ricompensati da una piacevole sensazione di pace. Un incontro fortunato potrebbe regalarvi una nuova prospettiva per il futuro. Scorpione, il vostro intuito sarà infallibile e vi permetterà di comprendere le situazioni prima degli altri. Agite con la solita discrezione per proteggere i vostri traguardi più cari. Sagittario, sentirete un forte richiamo verso l'avventura e la scoperta di nuovi orizzonti mentali o geografici. La vostra vitalità sarà contagiosa per chiunque incrocerà il vostro cammino. Capricorno, vi concentrerete sulla solidità dei vostri progetti con una determinazione che non teme ostacoli. La vostra capacità di pianificazione vi garantirà risultati concreti e duraturi. Acquario, sarete portatori di idee innovative che sfideranno la routine del vostro ambiente abituale. Seguite il vostro istinto originale e non abbiate paura di distinguervi dalla massa. Pesci, la vostra sensibilità vi permetterà di entrare in sintonia con i sogni più profondi delle persone care. Portate dolcezza e comprensione ovunque andrete, ne sarete ampiamente ripagati. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
3: Noi siamo figli delle stelle.
4: Ed eccoci di nuovo insieme in diretta su Romantica Radio per questo sabato 1 agosto con Benny Ronca e Simone Serpone in regia. Abbiamo appena scoperto cosa ci riserva questo sabato 1 agosto grazie alla voce del nostro Roberto. Spero veramente di cuore che i pianeti siano dalla vostra parte per questo weekend di inizio mese. E allora intanto continuate a scriverci al 331 240 78 78, il nostro telefono è già caldo grazie ai vostri messaggi affettuosi che ci stanno arrivando numerosi. Ma adesso torniamo a far viaggiare le emozioni, romantici cari all'ascolto, con una sequenza straordinaria di canzoni. Così inauguriamo alla grande anche la seconda ora di questo primo appuntamento del weekend di Romantica Radio. Apriamo le danze con Ray Charles con I Can't Stop Loving You e a seguire Claudio Baglioni e Mango con una versione particolare di Amore Bello. Insomma, qui su Romantica Radio c'è pura magia anche questa mattina.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Radiolina sulla spiaggia, chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

Ma che ritmo, amici di Romantica Radio, ci siamo divertiti, abbiamo alzato la temperatura con le bellissime canzoni, tutte da cantare e ballare in riva al mare, grazie alla nostra incredibile collection di radiolina sulla spiaggia. Beh, spero che abbiate già un piede nella sabbia, nonostante sia ancora presto, ma è bello andare al mare di prima mattina, vero? Fateci sapere se siete già lì sotto l'ombrellone. 331 240 78 78. E torniamo alla musica classica di Romantica Radio con la prossima sequenza musicale. Arrivano Toto Cutugno con Azzurra Malinconia e Fred Mongusto con La Fantastica Dolce Dolce.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: E oramai siamo nel cuore della nostra prima mattinata insieme qui su Romantica Radio, in questo splendido sabato 1 agosto. Vi ricordo, se vi siete messi in viaggio, che potete portarci sempre con voi ovunque pensiate di andare con la nostra app, che potete scaricare gratuitamente sul vostro smartphone, così ci potete ascoltare dove vorrete in qualsiasi momento. E poi vi ricordo sempre il nostro canale televisivo 788 sul digitale terrestre, per cui potrete anche guardarci. Ci sono poi altre modalità per ascoltare Romantica Radio in streaming con romanticaradio.it e anche grazie ad Alexa con Avvia Romantica Radio, magicamente arriverà la nostra voce, la vostra e la nostra musica dappertutto. Ovviamente poi c'è la classica modalità di ascolto con la radio FM e DAB. Le prossime canzoni sono pronte. Franco Simone con Cara Droga e un incredibile Nada con Ma che freddo fa.

finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di un istante in cui non reggo la mia solitudine. Riempi la mia

Tra derogati di testa per la gente che ancora ucciderà per te. Per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi. Travestita da compagna che si offre nuda solo per amore. In un letto di piaceri artificiali tu mi

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: 바 지도
1: Ciao a tutti, sono Gaetano da Catanzaro e con Romantica l'amore non va mai in vacanza. Ciao!
2: Romantica, vi ha scoperto il mio nipotino Mattia di 2 anni, giocando con la radio un paio di mesi fa e da allora non vi lascio quasi più. Anna da Napoli.
3: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

0: E la mattina di Roma Antica Radio continua a scorrere con gran ritmo in questo primo sabato di agosto, di questo primo agosto. Oltre a sentirci in radio, amici romantici, vi ricordo che possiamo stare insieme tutti i giorni, in ogni momento, anche sul web, pertanto andateci a cercare sui nostri canali ufficiali di Facebook, di Instagram e su TikTok, anche dove troverete tutti i nostri retroscena della radio, le foto, i video, le curiosità, le nostre rubriche, insomma tante belle cose. Non perdete questa occasione, così entrerete a far parte della nostra incredibile community e magari se vi trovate mettete anche un bel segui, un bel like, che fa sempre piacere averli. Vi ricordo 331 240 78 78 per i vostri super pensieri di questo primo weekend. Ma ora, amici romantici, li mettiamo al centro la grandissima musica della nostra radio con la prossima sequenza. Arrivano due canzoni bellissime, i Dick Dick con Io mi fermo qui e a seguire Ron con Joe Temerario.
1: Romantica.
2: Romantica. Le dolci note del mattino.

0: se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: mi piaci.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
0: Mi piaci.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 1° agosto 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Inizierete il mese con una carica vitale travolgente che vi spingerà a pianificare nuove sfide. Canalizzate questo vigore in attività costruttive per non risultare troppo irruenti. Toro, assaporerete la stabilità conquistata e vi dedicherete alla cura dei vostri spazi personali. Le stelle favoriscono il benessere fisico e i piaceri della buona tavola. Gemelli, sarete brillanti nei contesti sociali e la vostra curiosità vi porterà a stringere nuove amicizie. La comunicazione fluirà libera, rendendovi eccellenti mediatori in ogni discussione. Cancro, vivrete ore di profonda riflessione interiore che vi aiuteranno a fare chiarezza sui vostri desideri. Un gesto di affetto inaspettato vi confermerà quanto siete amati. Leone, sarete i protagonisti assoluti della giornata, pronti a splendere con tutto il vostro carisma naturale. Le vostre iniziative riceveranno il supporto e l'ammirazione che meritate. Vergine, metterete ordine nei vostri programmi con la consueta precisione, trovando soluzioni a piccoli problemi pratici. Il vostro impegno sarà la base sicura per un mese di successi. Bilancia, ricercate l'armonia in ogni rapporto e sarete ricompensati da una piacevole sensazione di pace. Un incontro fortunato potrebbe regalarvi una nuova prospettiva per il futuro. Scorpione, il vostro intuito sarà infallibile e vi permetterà di comprendere le situazioni prima degli altri. Agite con la solita discrezione per proteggere i vostri traguardi più cari. Sagittario, sentirete un forte richiamo verso l'avventura e la scoperta di nuovi orizzonti mentali o geografici. La vostra vitalità sarà contagiosa per chiunque incrocerà il vostro cammino. Capricorno, vi concentrerete sulla solidità dei vostri progetti con una determinazione che non teme ostacoli. La vostra capacità di pianificazione vi garantirà risultati concreti e duraturi. Acquario, sarete portatori di idee innovative che sfideranno la routine del vostro ambiente abituale. Seguite il vostro istinto originale e non abbiate paura di distinguervi dalla massa. Pesci, la vostra sensibilità vi permetterà di entrare in sintonia con i sogni più profondi delle persone care. Portate dolcezza e comprensione ovunque andrete, ne sarete ampiamente ripagati. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Ed eccoci prontissimi a barcare la soglia della terza ed ultima ora di questo primo appuntamento del weekend su Romantica Radio e con Benny Ronca. Abbiamo appena riascoltato il nostro appuntamento con Figli delle Stelle grazie alla voce di Roberto, per assicurarci che nessuno si sia perso le dritte del destino per questo weekend. Beh, spero sia andata bene per il vostro segno zodiacale. Vi ricordo intanto di fare un salto anche sul nostro canale ufficiale YouTube, dove troverete in un mondo di contenuti esclusivi, troverete interviste ai grandi della musica, ovviamente delle raccolte speciali e tantissime belle compilation. Beh, insomma, non perdete l'occasione di visitare il nostro canale, anzi iscrivetevi, è tutto gratuito, mi raccomando. E poi, se volete, attivate anche la campanella, così non perderete nulla delle nostre nuove produzioni. Prossima sequenza musicale, amici romantici dell'ascolto, arrivano Denis Russo con Goodbye My Love, Goodbye, e I Nomadi con Mai Come Lei Nessuna.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: splendida. Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: Ed è arrivato il momento di provare a conquistare uno dei nostri gadget ufficiali con il Cruciverbone di Romantica Radio. Eh sì, perché estate fa rima con sole, mare, relax e cruciverba. Eh sì, è il passatempo estivo per antonomasia. Chissà quanti ne abbiamo fatti sotto

l'ombrellone. Allora, mi raccomando, io vi darò degli indizi e voi dovete indovinare la parola esatta ed inviarcela con un messaggio WhatsApp al 331 240 78 78. Metteremo alla prova la vostra abilità, la vostra mente, lo sappiamo che siete bravissimi anche in questo. Allora, siete pronti, romanticoni? Orecchie ben aperte. Ecco l'enigma del giorno di oggi, di questa mattina. Cerchiamo una parola di esattamente 6 lettere. Vi do l'indizio: indica quel momento speciale in cui si consuma un bel pasto all'aperto e spesso seduti stesi sull'erba in mezzo alla natura. Quale potrebbe essere questa parola di 6 lettere? Avete capito qual è? Allora scrivetela subito, immediatamente, 331 240 7878. Via i messaggi e in bocca al lupo.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Romantica News.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. La scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che ha colpito Napoli e Campi Flegrei è stata la più forte registrata negli ultimi 40 anni nell'area. Il sisma avvertito in tutto il capoluogo campano ha provocato 21 feriti, due dei quali gravi, e danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati due edifici disabitati. Una banchina del porto è rimasta danneggiata con la chiusura e stop ai traghetti. Dopo la scossa principale è proseguito uno sciame sismico con oltre 30 repliche. Palazzina di tre piani crollata a Messina dopo quello dell'imprenditore Carmelo Leone. I vigili del fuoco hanno recuperato nella notte anche il corpo senza vita di una donna, mentre proseguono le ricerche di altri quattro dispersi. L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta in Marocco. Gelo con Bruxelles e si apre una crisi diplomatica con Madrid, con il primo ministro spagnolo Sanchez che ricorda l'Italia di essere prima per ingressi irregolari e che il rispetto dei trattati non è opzionale. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe autorizzato un nuovo attacco contro l'Iran possibile nel weekend. Teheran ha risposto minacciando ritorsioni contro obiettivi statunitensi ed israeliani, mentre cresce la tensione nello stretto di Hormuz, dove una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato senza causare vittime. Il tennis si interrompe ai quarti di finale, il cammino di Lorenzo Musetti nel torneo di Washington. L'azzurro si è arreso in rimonta allo spagnolo Rafael Hodar, numero 24 del mondo, che si è imposto con il punteggio di 1-6-6-1-6-4 dopo 2 ore e 1 minuto di gioco. Anche Elisabetta Cocciaretto si ferma ai quarti, battuta in rimonta da Naomi Osaka. Ed è tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Rieccoci in diretta, abbiamo appena ripassato i fatti principali della giornata con le nostre news e siamo ufficialmente entrati così nell'ultimo miglio di questo primo appuntamento del weekend su Romantica Radio e con Benny Ronca. E tra pochissimo vi sbloccheremo un grandissimo ricordo, uno dei tanti che riusciamo a sbloccare grazie alle nostre canzoni, ma questa volta vi sbloccheremo i ricordi con la nostra rubrica dedicata appunto a questo. Andiamo a riscoprire gli oggetti cult di una volta, i luoghi, insomma tante belle cose, per cui non perdete questa rubrica, mi raccomando, restate incollati a Romantica Radio, perché in questa puntata parleremo della scheda telefonica SIP. Mamma mia quanto tempo è passato, ve le ricordate? Prendete quelle con l'angolino da staccare, ma c'è qualcuno di voi che le colleziona queste schede telefoniche? Beh, comunque ascoltate questa rubrica e non ve ne pentirete. Noi continuiamo con le nostre canzoni, la prossima sequenza musicale Franco IV e Franco I. A proposito, voglio salutare appunto Francesco Calabrese, il mio carissimo amico. Ascolteremo Ho scritto t'amo sulla sabbia e Michael Bolton con How am I supposed to live without you.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Ti sblocco un ricordo.
4: Nel 1976 la SIP, Società Italiana per l'Esercizio Telefonico, mise in distribuzione la prima scheda telefonica. Fu una vera rivoluzione. Addio ai gettoni! La scheda telefonica dava accesso ad una quantità di traffico prepagato corrispondente al suo prezzo di vendita. Si inseriva nel lettore del telefono pubblico ed era possibile effettuare telefonate fino al raggiungimento del limite del traffico.

0: Forse non tutti lo sanno, ma l'invenzione fu necessaria per far fronte ai furti di gettoni telefonici e monete dagli apparecchi telefonici pubblici.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: ascolti Romantica Radio. Sono Tommaso, vi volevo dire e confermare che siete il mio refrigerio di questa calda estate. Avanti sempre così, siete una grande forza. Grazie per tutto ciò che ci offrite.
1: Ragazzi e ragazze, sempre solo Romantica, anche in questo momento. Da Gigi da Salerno, al lavoro, ciao!
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: E siamo dunque arrivati ai saluti finali di questa prima e bellissima mattina di agosto passata insieme. Grazie di cuore a tutti voi che avete riempito il nostro WhatsApp con i vostri messaggi calorosissimi e affettuosissimi come sempre. E grazie anche a tutti coloro che ci hanno fatto compagnia fin dalle prime luci dell'alba e a tutti coloro invece che si sono sintonizzati nel corso della mattinata. E a proposito del nostro cruciverbone, voglio darvi la soluzione. La parola di sei lettere che cerca e picnic. Complimenti a chi ha scritto più velocemente questa parola. E voglio ringraziare in maniera gigantesca il mio regista di fiducia Simone Serpone, che anche questa mattina è stato semplicemente stratosferico. Ma ora è tempo per me di lasciare il microfono alla incredibile Simonetta. Con la sua energia, con la sua verve, con la sua simpatia e con la sua bella musica vi terrà compagnia per le prossime 4 ore. Vi lascio comunque con una bella canzone di Nino Buonocore, Non dire. Beh, da Benironca è davvero tutto, auguro a tutti voi uno splendido weekend, ma noi ci risentiamo domani mattina, a partire dalle ore 6. Ciao!

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Ma grazie, grazie, grazie dell'accoglienza. Buongiorno, buongiorno, buon sabato, buona estate, amici romantici. Oggi è il 1° agosto 2026 e come vola il tempo. Inizia ufficialmente il mese delle vacanze, anche se lo sappiamo che tante persone già a luglio sono andate in vacanza, però insomma il grosso movimento c'è proprio in questo mese. Come state? Dove siete? Tra un po' ci raccontiamo tutto vicendevolmente. Vi dico che Simonetta è con voi, con Simone Serpone in regia. Grazie ovviamente al nostro Benny che è stato in vostra compagnia fino a qualche minuto fa. Noi siamo pronti per partire insieme fino alle 13 e subito arrivano il Giardino dei Semplici con Giallo e Bugiardo Amore Mio, e lui è Johnny Dorelli.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: E allora buona estate, buone vacanze amici romantici, dove siete? Questo è un weekend di spostamenti, sappiamo che quando arriva diciamo il periodo tra fine luglio e inizio agosto, ma insomma anche ci sono

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
2: E mentre voi vi godete le più belle canzoni d'amore qui su Romantica Radio, Simonetta come sempre vi fa fare un salto all'indietro nel tempo e andiamo a scoprire che cosa accadeva il primo agosto di qualche anno fa. Allora, dovete sapere che nel 1907, il primo agosto del 1907, nasce il movimento Scout da un'idea del generale inglese Robert Baden-Powell, un movimento che tutti conosciamo, educativo per i giovani, basato sul gioco e sull'imparare facendo. Auguri quindi a tutti gli scout di tutto il mondo. Ma attenzione, perché c'è un altro compleanno importante da festeggiare. Sapete qual è? Quello del Calcio Napoli, che è nato esattamente il primo agosto del 1926, 100 anni di vita. Tanti tanti auguri alla squadra guidata oggi da Aurelio De Laurentiis. Lo so che mi sono inimicata tutti gli altri tifosi delle altre squadre, ma da napoletana consentitemelo. Torniamo subito alla musica, forza, con Guido Renzi e la sua Amica Mia e Santa Esmeralda. Questa è You're My Everything.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

così sarà. Oggi fermi per sempre il destino e gli dico.

0: Sintonizzati su Romantica Radio, qui l'unica legge della fisica che esiste è la forza di attrazione. Andrea da Casoria.
1: Ciao Romantica Radio, sono Angelo da Gallipoli, vi sto ascoltando sempre, tutti i giorni, grazie delle vostre bellissime canzoni, complimenti, continuate così. Un saluto a tutti.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

amici romantici, colgo subito al volo il messaggio che mi è stato scritto da Giuseppe, che scrive da Napoli a proposito del calcio Napoli. Dice: ciao Simo, noi saremo in città proprio oggi perché ci sarà grande festa. Del resto, insomma, l'abbiamo saputo, no? Anche da qualche settimana che il 1° agosto ci sarebbe stata una grande festa in città. E allora, tanti tanti auguri ai tifosi. Grazie a Giuseppe che ha scritto al 331 240 78 78. Lo salutiamo. Mi raccomando, facciamo festa in, come dire, in armonia, va bene? Approfitto anche tutti gli altri amici che hanno partecipato e hanno mandato i loro vocali invece allo spazio Ciao Romantica. Come sapete, questi appuntamenti con i saluti dedicati esclusivamente a voi tornano esattamente tra un'ora. Nel frattempo ascoltiamo Una sigaretta in due di Zucchero Filato e subito Gli alunni del sole. Questa è Liu.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
4: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
3: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
4: Sole 365.
3: La spesa, tranquilli.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
5: Mi piaci.
7: E allora amici, si riparte, ben arrivati, ben ritrovati, buona estate e buone vacanze. Siete su Romantica Radio con Simonetta insieme a Simone Serpone fino alle 13. Mi raccomando, state con noi perché tra poco vi do una notizia molto importante che riguarda un bellissimo festival. Stiamo parlando del Festival Mogol Battisti. Insomma, ci siamo anche noi di Romantica Radio, ma approfondiamo tra pochissimo. Prima i Pooh con Lei e Lei e subito Più in alto che c'è, e lui è Dodi Battaglia.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

allora ben ritrovati amici romantici, siete curiosi di sapere di cosa si tratta, visto che magari qualcuno potrebbe essersi perso l'appuntamento imminente con un festival bellissimo del quale Romantica Radio è media partner. Allora, stiamo parlando del festival Mogol Battisti, che si terrà dal 4 al 6 agosto a Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate in provincia di Salerno. Saranno tre serate all'insegna dell'allegria, dell'effervescenza, della grande musica. Ci sono ospiti, sorprese e soprattutto gadgets. Noi ci saremo e voi ricordate, vi aspettiamo al Festival Mogol Battisti dal 4 al 6 agosto a Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate in provincia di Salerno. Del resto, insomma, tanto per capire, insomma, sono le zone di Benvenuti al Sud, no? Quella meraviglia, quell'area meravigliosa praticamente, che è stata resa tra l'altro popolarissima proprio dai film di Alessandro Siani, se mai ce ne fosse stato bisogno, insomma, visto che sappiamo che queste aree sono famosissime per il loro mare, per le loro tradizioni già da tanto tanto tempo. Bene, vi aspettiamo lì. Intanto noi torniamo alla nostra musica, c'è Amore nei ricordi della Bottega dell'Arte e The Way We Were, e lei è Barbara Streisand.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Romantica News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo il terremoto di magnitudo 4.7 che ha interessato Napoli e Campi Flegrei, la più forte degli ultimi 40 anni, sono state registrate una sessantina di scosse nell'area del bradisismo, quasi tutte di lieve intensità. Il bilancio aggiornato dall'unità di crisi è di 21 feriti, due dei quali in codice rosso, 22 le famiglie sgomberate. Un musicista di 55 anni originario della Sicilia è morto nella stanza di un albergo della centro di Perugia. La compagna che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi sulla quale stanno lavorando i carabinieri è quella di un'intossicazione da monossido di carbonio. Una trentenne, Daphne Rebaudo, è stata trovata morta il 13 luglio scorso in via dell'Archeologia 52 a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca, dopo che era precipitata dalla terrazza condominiale. Fermato per femminicidio, il compagno Mohamed Trabelsi, quarantenne, cittadino nordafricano. Nuovo attacco missilistico russo su Kiev. I soccorritori ucraini hanno aggiornato il bilancio dell'attacco, che è salito ad almeno 9 morti e 23 feriti. Intanto il Pentagono sta rinunciando alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina. Il calcio, dopo la bufera, il passo indietro di Infantino. Il piano per cedere a investitori privati una quota dei diritti commerciali del mondiale è naufragato. Dopo la notizia anticipata dal New York Post è arrivata la nota ufficiale della FIFA. Ed è tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: E allora grazie ai nostri amici della redazione, sempre puntuali, sempre sul pezzo con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Ancora buona estate, buon viaggio se siete in autostrada, mi raccomando, questo è un weekend particolarmente delicato, ci sono tanti spostamenti, sappiamo che è vero, ci sono le limitazioni ai mezzi pesanti, però il buon senso, l'attenzione in autostrada devono essere veramente ai massimi livelli. Idratiamoci, rinfreschiamoci, cerchiamo di fermarci, di fare qualche pausa, soprattutto se abbiamo in programma ma tragitti lunghi, insomma, non sono io che devo stare qui a spiegarvi quello che dovete fare, c'è chi è molto molto più tecnico di me, insomma, quindi avrete già ascoltato i consigli e i suggerimenti degli esperti. Quello che possiamo fare noi è essere il vostro sottofondo, è il vostro sottofondo soft, per cui mettete la radio a basso volume e ci facciamo compagnia, va bene? Per esempio adesso arrivano Mal con Senza te e subito Enrico Ruggeri, questa è Polvere.
5: Romantica, il suono speciale di ogni mattina.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao romantica, siete come il vino, più invecchia più è buono. È così. E chi vi molla più, chi vi lascia più. Io vi ringrazio sempre ed esistere. Buone vacanze e ciao, Dora Ratta Maggiore.
1: Ciao Romantica Radio, ogni giorno io e mio nonno sentiamo la vostra radio mentre lavoriamo. A me mi rilassa molto e mi piace tantissimo, è la mia radio preferita. Passate una buona giornata da Cristian Panaino in Basilicata.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

salutiamo i nostri portatori sani di buon umore, io definisco così tutti gli amici che mandano i loro saluti al 331 240 78 78, i loro vocali che poi noi puntualmente programmiamo all'interno dello spazio Ciao Romantica. Io devo salutare Salvatore, che è in partenza per la Calabria con Monica, sua moglie, e con le figlie Clara e Emanuela. Grazie caro Salvatore, andate a godervi il mare veramente meraviglioso, cristallino, della nostra splendida Calabria. Insomma, non a caso è stata girata la nuova serie di Sandokan e quindi abbiamo visto quelle acque pazzesche, veramente sembrava di stare in sud-est asiatico. Buon divertimento a voi, intanto amici, anche voi raccontateci dove andate di bello, mentre io vi regalo Forte Forte Forte di Raffaella Carrà e subito Caterina Casetti. Questa è Perdono.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ed eccoci pronti a ripartire, ben arrivati, ben ritrovati su Romantica Radio. Buona estate, buone vacanze a tutti. C'è Simonetta con voi e tra poco parliamo di esposizione al sole. Proteggiamoci, come ve lo dico tra poco. Prima ascoltiamo Gigi Finizio con Solo Lei e subito Umberto Balsamo. Questa è Amore Mio.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Allora, amici romantici, mentre voi vi godete queste giornate, io vi do qualche consiglio che viene direttamente dalla Società Italiana di Dermatologia. Perché? Perché ci sono delle cose che i nostri esperti non si stancheranno mai di ripetere, soprattutto per proteggerci dal sole, che sappiamo, insomma, in questo periodo di cambiamenti climatici è diventato molto più forte e in alcuni casi anche pericoloso. Per cui dobbiamo scegliere il fattore di protezione adeguato al nostro fototipo, lo sappiamo. Però quanto tempo prima va applicata la protezione solare? I medici dicono almeno 20-30 minuti prima dell'esposizione, per consentire ai filtri chimici di attivare la reazione che porta allo sviluppo della protezione solare. Un altro accorgimento da tenere: non bisogna utilizzare troppe dosi di crema, perché una dose troppo elevata è inutile. Una dose troppo ridotta diminuisce il livello di protezione indicato, va bene? Quindi bisogna mettere una quantità giusta, distribuendola uniformemente. Tra poco torniamo su questa cosa, perché è molto molto importante, soprattutto per tutti, diciamo, per i bambini in particolare. State con noi, adesso arriva Peppino Gagliardi, Come un ragazzino, e subito Umberto Tozzi, questa è Immensamente.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: E ben ritrovati amici romantici, se vi siete sintonizzati solo in questo momento. Stiamo parlando di protezione solare. Abbiamo detto ovviamente che bisogna esporsi con cautela al sole, bisogna soprattutto applicare la crema 20-30 minuti prima di esporsi al sole e usare un prodotto nelle quantità giuste. Con protezione solare ovviamente che non deve mai essere inferiore a 30, poi per le carnagioni più chiare 50 e oltre. Allora, che cosa bisogna fare? Per i bambini ci vogliono delle protezioni specifiche, che abbiano anche una schermatura fisica. Attenzione, per quanto riguarda la distribuzione della crema, bisogna abbondare su orecchie che si scottano, mani, piedi e labbra. Proteggiamoci anche nelle giornate nuvolose, soprattutto dopo il bagno, dopo l'attività sportiva, quando studiamo, perché la crema va via e altrimenti rischiamo di scottarci, va bene? Quindi mi raccomando, proteggiamoci, prendiamo il sole con serenità, perché il sole insomma è fonte di vitamina D, ma può essere anche pericoloso, soprattutto se solo vogliamo pensare alle scottature si soffre, ma ci possono essere complicazioni ulteriori, va bene? Allora, torniamo adesso invece alla musica. C'è Sandro Giacobbe, Piccola mia piccola, e subito Peppino Di Capri. Questa è Roberta.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, chi ti ha inventata? Bisogna dargli il premio Nobel per la musica dolce, per la musica romantica. Grazie Romantica, mi hai fatto rigustare di nuovo la bellezza della radio. Grazie da Vincenzo, da Mussomeli, Caltanissetta, Sicilia. Un abbraccio a tutti.
1: Ciao romantica radio, siete favolosi, la vostra musica è stupenda, mi fate compagnia tutto il giorno, quasi quasi non si sente nemmeno il caldo ascoltandovi. Un bacio a tutti.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Finalmente stasera sto canzima a te e nisce una voce sentere. Sono poche scornose sti cose tu

E allora siamo arrivati quasi alla fine di quest'ora insieme, c'è sempre Simonetta con voi, io vi faccio compagnia, ma siete voi che ne fate tanta a me, perché c'è per esempio Guglielmo che ci scrive da Roma, lui è in auto con la sua famiglia, ci saluta, saluta anche Clara e i suoi bambini che sono Michela e Antonio, e sono diretti in Liguria, ma che bello caro Guglielmo, quindi ci ascolterai a lungo oggi. Grazie, grazie per aver scritto il tuo messaggio al 331 240 78 78. Anche voi amici romantici, raccontateci come state vivendo questo primo weekend di agosto, e nel frattempo noi vi regaliamo una bellissima canzone di Gianni Morandi e Amy Stewart che si intitola Grazie per chi.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Ancora ben ritrovati amici, buona estate, se siete sotto l'ombrellone state con noi perché tra un poco ci dedichiamo al passatempo per eccellenza dell'estate. Qual è? Ma ovviamente il cruciverba. Volete saperne di più? State lì perché tra poco vi dico tutto. Prima ascoltiamo Se tu sapessi di Roberto Soffici e subito Da quando non ci sei, e lui è Dario Baldambembo.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Trovaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: E allora, amici romantici, eccoci arrivati al momento che vi permetterà, se fate molta attenzione, di portare a casa uno dei gadgets di Romantica Radio. Allora, ovviamente parliamo del cruciverba, che è un passatempo, come dire, sul quale in tanti ci accaniamo, no? Bene, quindi io adesso vi chiedo praticamente di darmi una definizione. Immaginate che io vi stia dando, che ne so, lotto verticale, ok? Ditemi il luogo dove si montano le tende. 9 lettere, ha al suo interno 2G. Che cos'è? Il luogo dove si montano le tende. 9 lettere.

Io non voglio più prometterti il tempo di una vita. Poi sai bene che per me è impossibile.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Romantica News.
4: Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. Sono 129 le scosse di terremoto rilevate dall'osservatorio vesuviano dell'Ingv dall'inizio dello sciame sismico attualmente in corso nell'area dei Campi Flegrei. La scossa più forte di magnitudo 4.7 si è registrata alle 19.49 di ieri. 21 feriti, due dei quali in codice rosso, oltre 250 gli sfollati, ma il bilancio è destinato a salire nelle prossime ore. E sale anche il bilancio dei migranti morti in mare nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta, 67 i corpi recuperati. Il premier spagnolo Sanchez ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere seria preoccupazione riguardo alla recente reazione che alcuni governi europei hanno mostrato sui fatti avvenuti a Ceuta, tra cui l'Italia con lo stop temporaneo di Schengen. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto che coinvolga tutta la regione e ha avvertito che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra. Secondo la CNN non ci sono indicazioni che Israele parteciperà agli intensi attacchi che gli Stati Uniti intendono lanciare contro l'Iran già questo fine settimana. Pallavolo, la Polonia ha travolto la Slovenia con un perentorio 3-0 e si è qualificata alla finale della Nations League 2026 di volley maschile. Domenica 2 agosto torneranno in campo a Ningbo in Cina contro la vincente del confronto tra il Giappone, imbattuto in questa edizione, e gli Stati Uniti, giustizieri dell'Italia, nei quarti di finale. Ed è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Come sempre noi ringraziamo gli amici di Romantica News che sono sempre puntuali con i loro aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Dove siete di bello? Siete in spiaggia? Siete sotto l'ombrellone? Vi state godendo una bibita fresca? State partecipando al nostro crucifema? Fatemelo sapere se vi va. Dai, intanto noi saremo ancora insieme per qualche minutino e dopodiché diamo la linea al Baga e a tutti gli amici che vi faranno compagnia durante la giornata qui a Romantica Radio. Tra poco però vi sblocchiamo anche un ricordo. Vi parleremo di una colla che da piccoli utilizzavamo tutti e che era abbastanza appiccicosa anche se molto profumata. Siete curiosi di sapere di cosa sto parlando? No, lo saprete tra poco, va bene. Io invece nel frattempo vi faccio ascoltare Adriano Celentano con Viola e subito E dimmi che non vuoi morire. E lei è la meravigliosa Patti Pravo.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Ti sblocco un ricordo.
2: Sebbene fosse ufficialmente nata alla fine degli anni 20, è a metà degli anni 70 che un oggetto di fatto quotidiano e ordinario diventa un must, soprattutto tra i bambini e adolescenti. Cosa? La coccoina. Sebbene fosse principalmente un prodotto destinato agli uffici, non c'era bambino che non avesse una confezione di coccoina, una colla in pasta bianca. Il barattolino in alluminio e l'incredibile profumo divennero compagni necessari per tutti i lavoretti scolastici dei bambini italiani.

0: Agli inizi degli anni 80 l'azienda ne produsse anche una versione liquida più comoda, proprio da portare a scuola. Ma volete mettere la sensazione data da quel profumo e la soddisfazione a spalmarla ovunque con il pennellino in dotazione?
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Vi ringrazio vivamente delle bellissime canzoni che mettete. Sono Raffaele Caputo che vi chiamo da Napoli Centro. Vi ringrazio sempre e mettete sempre delle bellissime canzoni.
1: Cara romantica, ho lavorato a 40 gradi, ma non ho smesso mai di ascoltarti. Ogni tua canzone per me era un magnifico integratore. Sei fantastica, ti voglio bene. Ciao, Rosario da Napoli.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. E allora, amici romantici, buon sole, buon mare, buona montagna, buoni laghi, buona città. Se non siete ancora partiti, e buon traffico. Se siete in auto, io lo so che in tanti ci ascoltano dall'auto. Simonetta vi saluta, vi ringrazia, ma attenzione, Romantica Radio continua a farvi compagnia con il Baga e Simone Serpone, quindi continuate a tenerci in sottofondo, portateci con voi ovunque voi andiate durante queste vacanze 2026. Vogliamo ovviamente rivelare la soluzione del cruciverba. Qual è ovviamente il luogo dove si montano le tende che contiene 2G al suo interno ed è di 9 lettere? Ovviamente stiamo parlando del campeggio, quindi io sono sicura che in tanti avrete indovinato, ma tranquilli perché comunque vi rimetterete alla prova tra poco con i miei amici e colleghi. Per quanto mi riguarda vi saluto, vi ringrazio, vi abbraccio, vi auguro uno splendido romantico weekend e noi ci sentiamo domani a partire dalle 9. Ciao!

adesso guarda da

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Con questo magnifico applauso accogliamo davvero di cuore il mese di agosto, anche se fa decisamente un po' strano perché agosto ti suona un po' anticamera di settembre, ma lasciamo stare, non facciamoci prendere dalle malinconie, piuttosto saluto intanto Simonetta De Chiara che ci ha accompagnato fino a questo momento. Io sono il Baga, a me il compito di condurvi, come accade nel weekend di Romantica Radio, fino alle 17. Vi ricordo subito il 331 240 78 78, fra poco sentiamo Stevie Wonder con All in Love is Fair, subito Edoardo De Crescenzo con Giorni difficili.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Era la nostra collection Radiolina sulla spiaggia, siete insieme al Baga fino alle 17, attenzione perché questo spazio aiuta a mantenere perfetta quell'abbronzatura che avete coltivato e che state naturalmente coltivando con grande passione ed attenzione. E poi c'è l'aspetto dei ricordi, magari era quella canzone che avete sentito durante una vacanza chissà dove, dalla radio? Certo, se eravate per esempio sulla spiaggia di Rimini, ci sono i diffusori di Publifono, allora in quel caso la potete aver sentita anche lì. Comunque è stata una grande emozione che come sempre condivideremo ancora in un altro spazio. Fra poco sentiremo Betty Curtis con Tutto il cuore, subito Julio Iglesias con Non si vive così.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
1: Questa è Romantica Radio, buon sabato, 1 agosto, siete insieme al Baga fino alle 17. Se un giorno qualcuno mi chiederà dell'estate 2026 che cosa ricorderò, sicuramente l'expertising che mi sono fatto sulle tisane fredde, assolutamente, perché ho bisogno di bere molto come tutti, naturalmente, ma l'acqua a me proprio non mi attira, ma neanche un po', per cui cerco di aromatizzarla con cose che però non devono avere gli zuccheri dentro e allora cerca un prodotto specifico. Sono veramente pazzo per la tisana fredda, lime e fragole fra le altre cose. Pensate un po' che accostamento molto particolare. C'è Drupi fra poco, a proposito di accostamenti con la bella musica, bella bellissima direi in questo caso, subito Mattia Bazzar con Stasera che sera.
2: Romantica. Stasera che sera, restare tutto il tempo con te.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, sono Feliciano d'Assisi. Quando vi ascolto il tempo vola. Grazie mille, siete dei bravissimi professionisti. Buon lavoro, grazie.
1: Ciao Romantica, allora io vi ascolto sempre, sia da casa che dalla macchina, mi fate sempre compagnia. La vostra musica è favolosa e mi piace tanto ascoltarvi. Un abbraccio a tutti voi, Daniela da Cosenza.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Buon estate da Romantica Radio, siete con il Baga fino alle 17, noi siamo aperti per le vacanze e siamo la colonna sonora delle vostre vacanze, vi siamo vicini vicini. Vi ricordo a proposito che se volete messaggiarci in tempo reale lo potete fare attraverso WhatsApp, attraverso il 331 240 78 78 e fra poco daremo conto anche dei messaggi che sono arrivati nel corso di questo pomeriggio. Volevo salutare tutti quelli che sono in vacanza, ma un pensiero prima magari, ecco, diamo la precedenza a chi sta lavorando in questa giornata. Buona estate anche a voi, fra poco Ricchi e Poveri con Sei la sola che amo, subito Phoebe Bryson e Roberta Fleck, Tonight I Celebrate My Love.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina. Caseificio dal 1952.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Romantica Radio, buon weekend con il Baga fino alle 17, motto di solidarietà per tutti quei genitori che stanno cercando di buttarla là, molto casualmente, naturalmente senza cercare di urtare le sensibilità dei figli. La tematica è un po' delicata, sono i compiti delle vacanze, adesso non se ne danno tanti come qualche annetto fa, però devo dire che bisogna farli, no? Ecco, per non lasciare tutto all'ultimo minuto, per tornare dietro i banchi di scuola, ecco, diciamo, in una situazione che non sia troppo ansiogena. Beh, insomma, in bocca al lupo. Vi accompagno fra poco con Ornella Vanoni e Tocchigno con La voglia, la pazzia. Subito c'è Nico con Amarsi.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Fine settimana su Romantica Radio con il Baga, ben trovati, diamo una sbirciata ai vostri messaggi. Saluto Anna Maria da Salerno, Romantica Radio è la mia radio preferita, grazie Anna Maria. Davide da Cosenza, Romantica Radio è la radio dove ascolto tutte le canzoni della mia vita. Marina da Napoli, Romantica Radio ogni giorno, anzi direi sempre. Poi Simona da Praia Mare, Romantica Radio è la mia stazione radio del cuore e voi siete i nostri ascoltatori, direi romantici del cuore. Fra poco Loredana Bertè con Fiabe, subito c'è Pupo con Chissà se domani.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Sabato 1 agosto Romantica Radio con il Baga fino alle 17. Il prossimo accostamento direi che lo trovo perfetto, perché allora fra poco sentiremo Lucio Battisti con Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Fin qui insomma dice vabbè, raccontaci sta accostamento, non è fra l'acqua azzurra e l'acqua chiara? No no, assolutamente, ma con la prima canzone che sentiremo in questa sequenza. Può un affondamento diventare iconico, essere romanzato, fare la storia del cinema ma anche della musica? Francesco De Gregori apre la nostra sequenza con Titanic.
3: Romantica.
4: Romantica. Emozioni.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: I need love. I need life.

0: amici di Romantica Radio, sono Antonio da Salerno, Romantica Radio è come se fosse sempre nel mio cuore, quindi continuate così.
1: Ciao Romantica Radio, da quando ti abbiamo scoperto, anzi da quando lo zio ti ha scoperto, la nostra vita è cambiata. Ti ascoltiamo tutti i giorni nel nostro negozio di abbigliamento.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.
3: Buon weekend su Romantica Radio con il Baga fino alle 17. Mi piace lanciare sfide, ecco, devo dire la verità, insomma, e ne sto per lanciare una, nel senso, ci sono canzoni irresistibili perché quando la senti ti metti a cantare assolutamente con il protagonista, e questa è una di quelle, assolutamente, direi una delle più belle dal mio modesto punto di vista, del grande Edoardo Bennato. Sentiremo fra poco Ogni favola è un gioco. Si comincia, attenzione, con un'altra tentazione, quella dei Nomadi con Voglio ridere.

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

fine settimana su Romantica Radio mettendo le mani avanti. Perché mettiamo le mani avanti? Perché non è una cosa che accadrà subito, ma gradualmente. Vi porto in Svizzera, a Brock, nel cuore del Canton Friburgo, dove sta prendendo forma il futuro Parc du Chocolat Calier, un vero e proprio paradiso tematico dedicato all'oro nero della pasticceria. L'apertura ufficiale è per il 2030, per questo dicevo mettiamo le mani avanti, ma fra il 2027 e il 2028 si inizierà ad assaporare qualche anticipazione. Fra le chicche più irresistibili vi segnalo la Cacao Greenhouse, una sorta di serra tropicale dove vedere da vicino le piante di cacao, quasi dimenticando addirittura di essere in Svizzera. Toto Cotugno fra poco con Solo Noi, subito ci sono i New Trolls con Quella carezza della sera.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: La nostra radiolina sulla spiaggia, come sempre, a me ha messo in moto una suggestione che voglio rigirarvi assolutamente. Anni 70-80, sulle spiagge i bar erano pochini, diciamoci la verità, e c'erano, almeno lungo la spiaggia di Pesaro, dove io ho vissuto le più belle vacanze del mondo e da cui io vengo naturalmente, sono ancora residente lì, c'erano due persone, erano Mario e Maria, guarda caso, non erano parenti assolutamente, loro passavano lungo la spiaggia a piedi, portandosi dietro un cassone con un braccio ripiegato, dove dentro c'erano le pizzette rosse, quelle bianche, poi quelle che insomma qui al sud si chiamano graffe, per esempio da noi sono bomboloni, che sono fra le graffe, mettiamola così, e i kraffen, giusto per incartarmi un po' oggi in questo sabato così impegnativo d'estate. Comunque era una gran festa, perché tu eri fatto il bagno, poi facevi praticamente merenda ed era una cosa fantastica. Fra poco Roberto Carlos con A che serve volare, subito Mina con Morirò per te.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
1: Romantica News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Sarebbero almeno altri 17 i migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto l'exclave di Ceuta in Marocco, i cui corpi sono stati recuperati dalle forze di sicurezza dal lato marocchino della costa. Sale così a 84 il numero complessivo di vittime della crisi migratoria degli ultimi giorni. La situazione, dice il presidente di Ceuta, non è ancora tornata alla normalità. Non diminuisce la tensione fra Roma e Madrid dopo la decisione dell'Italia di sospendere l'accordo di Schengen con la Spagna. Una decisione, dice Sanchez, dettata da ignoranza o interessi politici. La Premier Meloni e altri 21 leader chiedono una riunione urgente. Ok dell'Unione Europea, sì a una videocall straordinaria. È stato aggiornato a 26 il numero dei feriti a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.7 avvenuta ai Campi Flegrei. Circa 300 gli sfollati. Lo sciame sismico è ancora in corso, fa sapere il ministro per la protezione civile Musumeci. Poco fa a Pozzuoli un grosso masso si è staccato dalla montagna ed è caduto in strada investendo in pieno una vettura. Illesa la coppia a bordo. Ancora temperature roventi con la quarta ondata di calore dell'estate 2026 che continua ad assediare l'Italia. Da oggi a lunedì si registra una vera escalation del numero delle città da bollino rosso. Oggi 19, lunedì 25. A Cremona il Po non è mai stato così basso e la siccità minaccia l'agricoltura. Gianni Infantino fa dietro front sul tentativo di privatizzazione del calcio internazionale e accantona ufficialmente il progetto FIFA Forward Enterprise che aveva fatto infuriare mezzo mondo nelle ultime ore. Il presidente lo ha comunicato nella notte italiana con una nota ufficiale. La proposta non sarà portata avanti. Durissima l'UEFA, Infantino ha perso la nostra fiducia. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Romantica Radio, buon weekend, siete con il Baga fino alle 17. Una delle cose che amo fare è guardarmi intorno e cercare persone straordinarie che ci fanno riacquistare un po' di fiducia nei confronti dell'umanità, e c'è un piccolo gruppo di volontari che ha contribuito a far crescere quasi 8 milioni di alberi autoctoni in Scozia, un risultato fondamentale per gli sforzi di ripristino della foresta pluviale atlantica dopo aver raccolto praticamente 11 milioni di semi a mano. Questi 100 volontari, fra cui insegnanti, medici in pensione, impiegati, le famiglie, hanno dedicato decine di migliaia di ore ad esplorare boschi spesso remoti nelle Highlands occidentali e nelle isole alla ricerca di quegli alberi che si chiamano portatori di seme. Il lavoro si basa su mappe dettagliate che vengono prodotte da Nature Scot e Scottish Forestry, che ovviamente danno dei dettagli precisi su dove trovare queste sacche di bosco antico che sono rimaste ovviamente in giro in quel territorio. Da noi c'è invece un sacco di bella musica che vi aspetta. Fra poco i Pooh con Dammi solo un minuto, subito Edoardo Vianello con O mio signore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, Splash, un tuffo nel passato, 3 minuti e tanti ricordi che solo Romantica Radio ti può regalare. Un abbraccio a tutti voi da Roberto Toscanesi, da Pozzuoli.
1: Romantica, la mia radio preferita. Grazie, mi fai sentire sempre bello fresco, sempre estate. Ciao Romantica!
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Romantica. Romantica Radio è la radio dei buoni sentimenti, è la radio dell'amore, è la radio delle emozioni che condividiamo praticamente quotidianamente H24 con i nostri ascoltatori romantici. Se volete scoprire di più su di noi, vi ricordo il nostro sito ufficiale che è romanticaradio.it. Fra poco sentiamo Aldo Donati con E ti amo. Partiamo alla grande, direi con un volo aereo, perché andremo a Singapore grazie ai nuovi angeli.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

weekend da Romantica Radio, le app di dating, di incontri hanno le ore contate. In Finlandia potrebbero avere trovato una soluzione decisamente molto alternativa. I single si stanno ovviamente ripiegando su incontri dal vivo e il nuovo Cupido ha le sembianze di un corridoio del supermercato, quindi niente profili da abbellire, niente foto da modificare con i filtri, basta prendere un cestino della spesa rosa. L'idea è tanto semplice quanto geniale, direi. Chi sceglie il cestino rosa comunica senza dire una parola di essere single e aperto a nuove conoscenze. Un invito implicito, naturalmente, ricordiamo che vale solo fra chi espone e chi ha lo stesso segnale. Ecco, Elton John fra poco con Your Song, subito Umberto Balsamo e Bugiardi Noi.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

sulla mia faccia come avessi bevuto un po'. Guardo la gente.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Trovaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: Buona estate da Romantica Radio. A proposito d'estate, qual è il più grande passatempo di questa stagione per autonomasia? Decisamente cruciverba. E allora, cruciverbone ideale di Romantica Radio, attenzione alla definizione, siete pronti? Ha il collo ma non ha la testa. Sono 9 lettere. Che cos'è? Scrivetelo velocemente al 331 240 78 78 perché il più veloce conquista un nostro gadget.

0: di Acquara.
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Buon estate da Romantica Radio, siete con il Baga fino alle 17, fra poco fra una paletta e un secchiello vi facciamo rivivere momenti molto molto particolari perché arriva la rubrica Ti sblocco un ricordo e in questo caso l'appuntamento sarà dedicato alle famigerate, quanto dolorosissime palline click clack, quanto male, quante more ci siamo fatti ai polsi e non solo, c'è chi se l'è rotto il polso con quelle palline. Prima però sentiremo Peppino Gagliardi con Se tu non fossi qui, apre la sequenza Renato Zero con Non cancellare il mio mondo.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Ti sblocco un ricordo.
3: Chi è nato prima della metà degli anni 60 ricorda certamente il gioco dell'estate 1971, le micidiali palline click-clack. In realtà, all'inizio, questo gioco non aveva un vero e proprio nome. L'appellativo era di derivazione onomatopeica, un gioco tanto semplice quanto divertente. Parliamo semplicemente di due palline di 4 cm l'una legate ad un paio di corde che facevano capo ad un supporto di plastica, studiato per essere tenuto con la pressione di pollice e indice. Il geniale gioco consisteva nel far battere le due palline che generavano appunto un rapido click-clack.

0: mattino.
1: Fu un grande successo, con qualche effetto collaterale. Era quasi impossibile che nel vortice del movimento non ci finisse il polso o il dorso della mano, o anche peggio, qualche dito.
2: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, avete fatto innamorare anche il mio Ciro. Ciao ciao e grazie a tutti voi e complimenti a tutto lo staff. Dimenticavo, siamo Ciro e Graziella da Paola Cosenza.
1: Auguri a noi, perché sono circa 8 mesi che ci conosciamo e devo dire che ormai sei la mia medicina giornaliera che mi rilassa e mi accompagna durante le ore della giornata. Buone vacanze da Raffaella da Roma.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Buon sabato da Romantica Radio dal Baga, sono arrivato al momento dei saluti, torno domani sempre fra le 13 e le 17, prontissimo come sempre al vostro fianco. In arrivo c'è Paola Coda, a cui cederò come sempre poltroncina, microfono e anche aria condizionata, perché no? Allora, prima di andarmene vi devo la soluzione della definizione del nostro cruciverbone, ed era la bottiglia. Chi è arrivato primo fra voi sarà ricontattato dalla nostra redazione. Prima di scappare e appunto di farvi accompagnare da Paola, sentiremo insieme l'Equipe 84 con 29 settembre, subito c'è Alessio Colombini con Questo fare a meno di te.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Eccomi, sono arrivata anche io, siete su Romantica Radio e io sono Paola Coda. Buon pomeriggio, buon primo agosto, iniziamo insieme questo mese con l'appuntamento con Paola. L'abbiamo già trascorso questo primo agosto con tanti altri amici di Romantica, Benny, Simonetta, il Baga prima di me, li ringrazio e li saluto tutti e continuiamo a raccontarcelo questo primo agosto, dove siete, cosa fate. Il numero di Romantica è 331 240 7878, usatelo bene, raccontatemi cosa fate, dove siete, se siete in vacanza, se siete al lavoro, se siete in relax, voglio sapere tutto e soprattutto che cosa vi ricordano le splendide canzoni che mandiamo in onda. Iniziamo alla grande, mi sa, oggi iniziamo con Paul Young, che tra poco ci canterà Every Time You Go Away, e subito il grande Lucio Dalla, 4 marzo 1943.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Radiolina sulla spiaggia, chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Radiolina sulla spiaggia è la nostra collection che ci accompagna in quest'estate 2026 su Romantica Radio, e proprio di spiaggia continuiamo a parlare anche con questa notizia che è partita dalla Puglia, l'iniziativa, ma ormai si sta svolgendo un po' in tante località balneari italiane, tante spiagge, cioè lo psicologo in spiaggia, quindi lo psicologo che esce dallo studio e arriva in spiaggia sotto l'ombrellone. È un progetto che è nato dallo psicologo Alessandro Jacubino, che farà tappa, ecco, dopo la Puglia anche in tante altre località balneari italiane, per offrire incontri gratuiti dedicati al benessere emotivo, alla consapevolezza e alla lotta contro i tabù che ancora circondano la salute mentale, ed è davvero molto molto interessante. L'iniziativa sostiene inoltre la campagna nazionale Diritto a Stare Bene, che promuove una proposta di legge per rendere l'assistenza psicologica pubblica, continuativa e accessibile a tutti su tutto il territorio nazionale. Anche questo è molto molto importante, e lasciamoci andare, ecco, è il caso di dirlo, e ce lo canta tra poco anche Antonio Valentini, subito la grande Ornella Vanoni con Eternità.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
1: Romantica News.
2: Un saluto dalla redazione. Crisi migratoria a Ceuta. Italia e Danimarca promuovono una lettera firmata da 22 paesi chiedendo un meeting per una risposta coordinata, ok, dell'Unione Europea. Il premier spagnolo Sanchez stigmatizza una decisione dettata da ignoranza o interessi politici. Primi controlli a Malpensa e Linate dopo lo stop italiano a Schengen. Sale intanto a 84 il numero dei migranti morti in mare. Stanziamento immediato di 1 milione di euro per anticipare il contributo di Autonoma Sistemazioni a chi ha dovuto lasciare la propria abitazione. È una delle misure che la Giunta regionale campana, rende noto il presidente Roberto Fico, adotterà per l'emergenza ai Campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4.7. Gli sfollati sono circa 300. Grandi incendi continuano a bruciare in Grecia. Nello specifico si sono aperti due fronti nella regione della Boezia. Il più drammatico è quello che ha colpito la zona di Porto Ghermeno, dove la guardia costiera ha portato in salvo 12 persone. I forti venti stanno alimentando le fiamme. Addio a Nirmal Purja, una delle figure più importanti nella storia dell'alpinismo. È deceduto a causa di una valanga che giovedì ha coinvolto lui e altri 9 alpinisti della sua spedizione sul Broad Peak, la 12ª montagna più alta al mondo in Pakistan. Nato il 25 luglio 1983 in Nepal, Purja aveva scalato in poco più di 6 mesi le 14 cime più alte del mondo. Nuoto, seconda giornata dei campionati europei a Parigi dopo l'oro conquistato nel team event di Tuffi e l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico di nuoto artistico nella prima giornata di gare, arriva un'altra medaglia per l'Italia. Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero hanno conquistato la medaglia di bronzo nel duo libero misto di nuoto artistico. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Sono arrivate anche le notizie su Romantica Radio grazie alla nostra redazione anche in questo sabato pomeriggio, primo agosto, sabato in cui siete in tanti a scriverci di essere in viaggio, di essere in partenza per località di vacanza, ovviamente mare, montagna. Molti ritornano anche verso casa o verso zone della nostra bella Italia in cui ci sono però anche parenti, c'è tanto traffico anche in direzione del sud, del mezzogiorno e quindi tutte le varie regioni, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, sono sicuramente protagoniste di questo esodo che sarà così insomma un po' per tutti i weekend di agosto, soprattutto da qui a Ferragosto. È normale ed è anche bellissimo ricongiungersi ai familiari, ai parenti che magari non si vedono dall'estate precedente, magari si va giù nei paesini dove si ha la casa dell'infanzia, dei propri genitori, e si rivedono zii, parenti, e quindi sono tanti messaggini anche di chi è in viaggio. Vi saluterò tra pochissimo, intanto ci sta benissimo Riccardo Del Turco con Luglio che arriva tra poco, subito dopo Raff con un altro bel pezzo che si intitola Sei la più bella del mondo.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
3: Sì, ma...
2: Quella di bufala.
3: Certo, ma...
2: Buona, morbida.
3: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
2: È una novità?
3: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
2: Mmm, il gusto raddoppia.
3: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
2: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
4: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica radio, che splendida invenzione. Se non ci fosse, bisognerebbe inventarvi. Siete splendidi, siete la mia compagnia dalla mattina alla sera. Ciao!
1: Ciao romantica, siete fantastici. Vi ascolto sempre. Tobia Falcetti da Pozzuoli, provincia di Napoli. Ciao romantica.
2: Registra ora un vocale al 331 240 78 78. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Romantica Radio che vi accompagna per tutta l'estate, saremo aperti per ferie, noi ci trovate sempre, non vi lasciamo soli, anzi ci godiamo insieme a voi la vostra estate, lo facciamo con i messaggini, la musica, i temi che in qualche modo hanno a che fare con le estati di una volta, ma anche le estati di oggi. Ne parleremo durante i nostri appuntamenti anche serali, ad esempio quello che farà stasera il nostro Giampa dalle 21 in poi, che dedicherà la serata alle bancarelle del lungomare, tra braccialetti, conchiglie, magliette, piccoli souvenir e tutti quegli oggetti apparentemente inutili ma amatissimi, quelli che poi durante l'anno ritrovi qua e là e ti riportano esattamente in quel posto lì e in quel momento lì. Ne parlerà Giampa dalle 21 in poi, mentre noi continuiamo con la musica. Se qualcuno ti dirà, cantano subito Wes e Dori Ghezzi, e poi arrivano anche i Camaleonti con L'ora dell'amore.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Siete nel pomeriggio di Romantica Radio. In questo primo agosto 2026 parte una nuova ora insieme e con voi sempre Paola Coda. Come ogni sabato, ogni domenica vi accompagno verso la sera, verso l'ora del tramonto, l'ora più romantica della giornata, sia che voi ve la gustiate da casa, dal mare, dalla montagna. Di sicuro noi romantici ce la godiamo in qualsiasi situazione. Se poi accompagniamo questo momento con la musica giusta, siamo proprio a cavallo. Arriva tra poco Gianni Togni per aprire al meglio questa nuova ora insieme. Ci canterà Maggie. Subito ripartiamo con i Chicago, You're the Inspiration.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: sempre più vicino a un appuntamento di cui Romantica Radio è media partner, il Festival Mogol Battisti, che si terrà dal 4 al 6 agosto a Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate in provincia di Salerno. Tre serate di grande musica, ospiti, sorprese e tanti gadget. Noi ci saremo, e voi?
1: Di sera al tramonto, solo dolci melodie, solo su Romantica.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Romantica Radio, ancora un buon pomeriggio in questo sabato 1 agosto. Un po' di messaggini li devo leggere di chi mi scrive al 331-240-7878. Ad esempio Saverio, che ci scrive da Potenza e ci dice di essere arrivato proprio da qualche giorno da Milano con la famiglia, di godersi qualche giorno giù in Basilicata e di non vedere l'ora, insomma, di godersi anche la compagnia degli amici di sempre, dei parenti. Insomma, è un ritorno, come dicevamo anche prima, che fa bene all'anima. Un saluto poi lo voglio fare a Silvia, che invece oggi compie gli anni e quindi ha di che festeggiare. Tanti tanti auguri a te Silvia, che mi dici di prepararti per una bella serata in compagnia degli amici. E permettetemi di fare gli auguri anche al piccolo di casa mia, al mio piccolo Lorenzo, perché oggi 1 agosto è proprio il suo compleanno, compie 7 anni, inizia a diventare un ometto, quindi tanti auguri Lorenzo. Tra poco arriva la nostra rubrica Ti sblocco un ricordo, stasera protagonista la mitica Olivetti 32, sentiremo tante curiosità e poi, lo sapete, trovate tantissimi oggetti legati al nostro passato anche nelle altre appuntamenti che potete reperire sul nostro sito, anche le rubriche passate attraverso i podcast che trovate sul sito di Romantica. Prima un altro po' di musica, Betty Curtis ci canta Al di là e poi Romance con La mia donna.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Ti sblocco un ricordo.
2: Digitare su una tastiera di un PC o di un cellulare è cosa facile. Molto più complesso era certamente scrivere in velocità battendo sui tasti di una macchina per scrivere. È sicuramente anche per questo che nel 1963 arrivò sul mercato una macchina per scrivere portatile, leggera e maneggevole, che divenne immediatamente popolare, la Lettera 32 di Olivetti. Un oggetto dei desideri di milioni di italiani, ma soprattutto insegnanti e giornalisti, e furono molti gli indiretti testimonial come Oriana Fallaci.
3: Si è spento.

0: Eppure, a distanza di anni, possiamo dire che aveva evidenti mancanze. Non esisteva il tasto col numero 1, che si otteneva utilizzando la lettera L minuscola oppure la I maiuscola, e non era presente lo 0, che si otteneva digitando la O maiuscola. Questa tipologia di soluzioni era piuttosto comune nelle macchine per scrivere dell'epoca.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, sei bella, armoniosa, ci fai vivere sempre bei momenti, sei fantastica. Ciao da Nicola.
1: E con questo caldo e questa afa rotolando verso il mio paesino Praiamare in provincia di Cosenza, io mi dissedo con la bella musica, con la splendida hit di Romantica Radio. E vi mando un grande saluto, sono Carmine, vi ascolto sempre dalla capitale.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E come capita spesso nell'appuntamento del weekend con Paola, si parte, andiamo in Giappone, mio paese preferito per le stranezze sicuramente, dove ci sono dei segnali stradali molto molto carini, particolari, speciali direi, sulle strade per i gatti che possono saltare fuori all'improvviso. Quindi se camminate per le strade del Giappone potreste imbattervi in un segnale stradale davvero adorabile, perché è tutto giallo con disegnati proprio i gatti, disegnati con delle sagome nere che saltano fuori all'improvviso. Non si tratta di un'opera d'arte indipendente, ma di un vero e proprio avviso, soprattutto per gli automobilisti. E quindi sotto questa simpatica sagoma dei gatti in pieno balzo c'è la scritta in giapponese che letteralmente tradotto significa attenzione, gatti che sbucano all'improvviso, quindi un invito esplicito a rallentare, a prestare la massima attenzione soprattutto nelle ore serali, perché lo sappiamo, i gatti possono attraversare la strada di corsa da un momento all'altro, e quindi è molto molto bello perché c'è profondo rispetto per gli animali in questo paese straordinario. Concerto in la minore, ci canteranno tra poco il Giardino dei Semplici, invece subito a cantare sono i Ricchi e Poveri, Come Vorrei.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Se voi siate in viaggio, a casa, in vacanza o al lavoro, Romantica Radio è con voi in questo sabato pomeriggio che si fa sempre più sabato sera, ma per il momento ci godiamo ancora un po' di giorno e ci illudiamo che possa essere un po' più lunga questa giornata. Ancora ben trovati, ben arrivati se avete appena acceso la radio, ben trovati se siete con me già dalle 17. Io sono sempre Paola Coda e anche in questa nuova ora viaggeremo, ci emozioneremo, racconteremo un po' di storie che vi riguardano e come sempre la musica la farà da padrona. Si riparte con Drupi che ci canta Sereno è e poi bellissimo pezzo di Pierangelo Bertoli Eppure soffia.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Radiolina sulla spiaggia, chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Nella serata di Romantica Radio non mancano le emozioni, anche i bei traguardi d'amore che ci raccontate nei messaggini al 331-240-7878. Mi scrive Piera per dirmi che oggi festeggia con il suo amore Armando 40 anni di matrimonio e quindi non posso che farvi tanti tanti auguri, darvi un abbraccio. Siete su Romantica Radio, quindi siete nel posto giusto per festeggiare questo bellissimo amore. E poi voglio salutare anche Simone, che invece ci scrive di essere proprio in viaggio. Lo dicevamo prima, è sicuramente un sabato di passione sulle strade italiane, si parte, si torna, anche c'è chi ritorna dalla settimana di ferie, dalle due settimane di ferie e dal mare. Nel caso di Simone sta andando in Sicilia a godersi due settimane di ferie, non mi dici dove, ma tanto dovunque vai caschi bene in Sicilia, quindi buon divertimento. Vediamo se riesco a farci un salto anche io, un paio di giorni adesso ad agosto, proprio toccate fuga, però il mare siciliano è necessario, è un bagnetto, almeno uno per ogni estate. E stasera, a proposito di mare, il nostro Giampa vi porta invece sul lungomare, tra le bancarelle del lungomare, a passare una serata tra braccialetti, conchiglie, magliette, piccoli souvenir, tutti quegli oggetti apparentemente inutili ma amatissimi e che hanno a che fare anche loro col romanticismo. Dalle 21 in poi, dopo di me, Giampa Serino vi aspetta e intanto altra musica. I Collage ci canteranno tra un po' Tu mi rubi l'anima. Subito c'è Umberto Tozzi, Un amore difficile.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331 240 78

0: 678. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
1: Andiamo negli Stati Uniti adesso e parliamo di divorzi, parliamo di amori finiti, perché siamo su Romantica Radio, tante canzoni sono anche sugli amori finiti. Negli Stati Uniti c'è un boom in questi ultimi anni di divorzi nelle coppie over 50, sono addirittura raddoppiati tra il 1990 e il 2010 e oggi quasi 4 su 10 riguardano proprio questa fascia di età negli Stati Uniti, quindi 4 coppie che divorziano su 10 coppie negli Stati Uniti hanno più di 50 anni, mentre tra i più giovani i divorzi calano, soprattutto tra gli over 65 addirittura continuano a salire. Secondo gli esperti questo fenomeno potrebbe essere legato al fatto che oggi intanto si vive più a lungo e quindi restare 40-50 anni in un matrimonio che magari è un matrimonio infelice, spento, non è più qualcosa che ci si sente obbligati ad accettare in silenzio, e c'è chi fa notare che la nostra specie non aveva mai sperimentato relazioni così lunghe prima di questi anni, quindi in un certo senso stiamo ancora capendo cosa significhi davvero il per sempre. È interessante questo dato comunque, perché si allunga un po' tutto quanto, aspettativa di vita ma anche relazioni, e bisogna vedere se si resiste questo per sempre. Amico ci canterà tra poco Don Bachi, subito Mango con Amore per te.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, un saluto da me e Ozzy, la mia gatta, che sta sempre qui accanto a me mentre lavoro e vi ascoltiamo. Un abbraccio.
1: Ciao a tutti, sono Gaetano da Catanzaro e con Romantica l'amore non va mai in vacanza. Ciao!
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Trovaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: Oh, cari amici, quanto sono contenta perché è il mio primo cruciverba. Io adoro i cruciverba. Qual è il passatempo dell'estate per antonomasia? Ma assolutamente il cruciverba. E quindi sono contenta del mio primo cruciverba oggi. Siete pronti? Allora vado, Lo sport praticato sulle onde. Quattro lettere. L'ultima è una F di Firenze. Quattro lettere. Finisce con la F di Firenze. Lo sport praticato sulle onde. Ditemi cos'è al 331-240-7878. Il più veloce, manco a dirlo, conquista il nostro gadget.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: E continua la serata di Romantica Radio con Paola Coda al microfono, un'ultima ora da trascorrere insieme. Abbiamo ancora qualche viaggetto da fare in quest'ora che ci porterà fino alle 21, in quest'ora in cui tanti romantici magari sono ai fornelli, alle prese con la preparazione della cena o perché no stanno già cenando in mia compagnia. Ecco, mettetemi lì, vi faccio compagnia in questo orario in cui un pochino la colina in bocca viene a tutti, anche a me, e quindi abbiamo da ascoltare altra musica così al lume di candela durante l'orario della cena e ripartiamo con Betty Midler, Wind Beneath My Wings, e poi c'è Nino Buonocore, Le tue chiavi non ho.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu. La sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Venite con me, il momento di ripartire. Andiamo ad Oslo, in Norvegia, dove esiste la Biblioteca del Futuro. I libri custoditi si potranno leggere soltanto nel 2114. Si chiama Future Library ed è uno dei progetti culturali più poetici e romantici del nostro tempo. Ogni anno uno scrittore consegna un manoscritto inedito che resterà segreto per 100 anni. E intanto nella foresta di Nordmarka 1000 abeti rossi crescono lentamente. Saranno loro un giorno a diventare la carta su cui quelle storie verranno stampate. Non ci sono infatti testi che sono pronti da leggere subito, ma una biblioteca che parla al futuro, agli alberi, al tempo e a chi ama pensare che i libri possano attraversare le generazioni. È un progetto davvero molto molto poetico, secondo me adattissimo proprio a Romantica Radio. I cugini di campagna ci cantano tra poco No tu no. Subito Sei la vita mia di Mario Rosini.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: È una fantastica, romantica serata, questa del primo agosto, sempre insieme a Paola. C'ho un po' di messaggi da leggere che sono arrivati al 331-240-7878, come quello di Alessandro che ci scrive da Roma, ci dice di essere sempre in ascolto di Romantica Radio, ci ringrazia per le emozioni che gli regaliamo e rimani lì, perché le emozioni non finiscono con l'appuntamento con Paola, continuano anche tra poco con Gian Paserino. Stasera serata dedicata alle bancarelle sul lungomare, a questi oggetti di tutti i tipi, souvenir, braccialetti, conchiglie, magliette, che apparentemente sembravano cose inutili e magari invece le guardiamo, le osserviamo oggi e ricordiamo momenti incredibili e romantici del passato e ci riportano proprio lì su quel lungomare. Da non perdere, Giampa, ma rimanete lì perché tra poco devo darvi anche la soluzione del nostro cruciverba, per cui ancora un po' di musica e poi, prima di salutarci, andiamo a scoprire la parola di oggi. Demi Rousseau, eccolo qui che ci canta Dolce Veleno, e poi Roberto Soffici, Un taxi giallo.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica. Vi ha scoperto il mio nipotino Mattia di 2 anni giocando con la radio un paio di mesi fa e da allora non vi lascio quasi più. Anna da Napoli.
1: Romantica Radio, sono Tommaso. Vi volevo dire e confermare che siete il mio refrigerio di questa calda estate. Avanti sempre così, siete una grande forza. Grazie per tutto ciò che ci offrite.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantico.

Siamo arrivati alla conclusione di questo appuntamento con Paola Coda in questo sabato 1 agosto, un sabato fatto di viaggi, di rientri, di traffico sicuramente, ma anche un sabato di relax, e per qualcuno ahimè è stato un sabato lavorativo. In ogni caso l'abbiamo trascorso insieme, dal pomeriggio vi ho traghettato in musica verso la serata e ci siamo anche divertiti prima con il nostro cruciverba. Qual era la parola di oggi? 4 lettere, l'ultima era la F di Firenze ed era lo sport praticato sulle onde. Massima era surf, quindi complimenti al più veloce che ha inviato la parola surf al nostro numero e che ha conquistato uno dei nostri gadget. Per tutti gli altri ci riproviamo domani. Intanto vi lascio con Pupo che tra poco ci canta Più di prima e subito Fred Bongusto ci canta Perdonami amore. Io vi lascio nelle sapienti mani di Gian Paserino e vi do appuntamento a domani, sempre dalle 17 qui su Romantica. Baci, baci, baci da parte di Paola Coda.

se non so scordare, se voglio volare ancora con te. Mi brucio le ali, mi gioco il domani, però lo sai che io da solo

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Mie care anime romantiche, benvenute su Romantica Radio in questo sabato sera. Sono Gian Paserino e vi accompagnerò fino a mezzanotte in questo sabato sera di agosto che ha il sapore dei passi lenti sul lungomare, dei gelati mangiati camminando, magari anche di quella strana nostalgia che l'estate porta con sé proprio mentre la stiamo vivendo. Saluti dovunque voi siate, magari in auto, sulla strada verso il mare, di ritorno dal mare, se siete già a casa, sul divano, con la voglia di lasciarvi portare un po' lontano, se state lavorando o se siete già, insomma, nella situazione vacanza, io sarò la vostra compagnia. E insieme a voi stasera parliamo di una cosa che sembra piccola, ma che in realtà per tantissimi di noi è stata un vero passaggio sentimentale. Le bancarelle d'estate, le bancarelle del lungomare, della fiera estiva, le bancarelle dei braccialetti, delle conchiglie, delle collanine, delle magliette con la scritta della località, i cappelli, i giochi da spiaggia, le cartoline, gli occhiali da sole firmati, insomma, più o meno, i souvenir improbabili che non servivano quasi a niente ma che una volta che li avevamo comprati lì diventavano importantissimi. Non erano soltanto attività commerciali, no? Erano una vera e propria passeggiata, avevano una loro luce, scatenavano curiosità, c'erano tante cose, no, da vedere intorno alle bancarelle, si camminava senza fretta, si guardava, si toccava, si contrattava, magari si sceglieva un oggetto per qualcuno o per se stessi, e dentro quei piccoli gesti c'era già una forma d'estate. Vi va di raccontarmi i vostri ricordi legati alle bancarelle, magari un souvenir particolare, il mercatino serale che ricordate meglio o quel piccolo oggetto che ancora oggi sa di vacanza? E allora scrivetemi su WhatsApp, il numero è 331 240 78 78, oppure mi mandate una mail a redazione@romanticaradio.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Le bancarelle sul lungomare. Ecco di che cosa parliamo stasera qui su Romantica Radio con Gian Passerino. Ve le ricordate, avevano una forza speciale perché si inserivano in uno dei momenti più belli delle nostre giornate estive, la passeggiata dopo cena. Il mare oramai era diventato uno sfondo, il sole era andato a dormire, la pelle si era fatta più fresca dopo la doccia, una bella incremata, le persone tornavano fuori non per fare qualcosa di preciso, ma per stare in giro dentro la serata. E allora eccoli che spuntavano come i funghi. I tavolini pieni di oggetti, luci, voci, rumore dei lungomare o del centro del paesino, il venditore che ti diceva guarda che bello questo, le nostre mani che rovistavano dovunque tra le tante cianfrusaglie, tra i piccoli tesori, e c'erano cose semplici, no? Braccialetti colorati, conchiglie incollate malissimo, però bellissime proprio per questo. Abbiamo comprato il portachiavi, la calamita, il pareo, il costume economico, magari qualche gonfiabile, i giochi, il secchiello, la paletta per qualche bambino, cappellini, magliette con la scritta improbabile ma irresistibile della località dove eravamo in vacanza. E c'erano poi anche oggetti che sembravano destinati a non durare più di un'estate, che invece magari finivano in un cassetto per 20 anni. Nessuno in realtà, secondo me, ci andava davvero per comprare qualcosa di necessario, si andava per guardare, per perdere tempo, per allungare la serata, restare ancora un po' dentro il clima della giornata di mare e qualche volta per scegliere un piccolo regalo da fare a qualcuno, no? Ed è lì, secondo me, che la bancarella diventava anche una faccenda sentimentale, perché un braccialetto comprato in vacanza, una collanina regalata sul lungomare, che ne so, una conchiglia comprata insieme, potevano valere molto più del loro prezzo. Così come un valore incredibile ce l'hanno le canzoni che abbiamo scelto per voi questa sera qui su Romantica Radio.

I vostri messaggi qui su Romantica Radio 331 240 78 78. Ci ha scritto Carmela da Bari. Ciao a tutti, le bancarelle mi facevano sentire che la vacanza continuava anche dopo il mare. Erano come un secondo paesaggio della serata. E poi Pietro che ci scrive da Napoli. Ciao ragazzi, io compravo sempre un braccialetto a mia sorella o a mia madre. Non valeva niente, ma sembrava un gesto importante per loro, non se lo toglievano più. E poi ci ha scritto Caterina da Torino. Mi ricordo le magliette con scritto il nome del posto. Oggi mi fanno sorridere. Da ragazza mi sembravano un modo per portarmi addosso la vacanza e non farla finire mai. E poi Salvatore da Genova. Ciao Giampa, le conchiglie e i portachiavi delle bancarelle sono tra gli oggetti più inutili ma anche più difficili da buttare che ho ancora a casa mia. E per concludere, Francesca da Palermo ci scrive: forse i mercatini serali ci mancano perché non erano soltanto una faccenda commerciale. Erano un modo per passeggiare con gli occhi e con il cuore. Bello, con gli occhi e con il cuore a passeggio. In realtà è vero, le bancarelle facevano parte di una lentezza, no, estiva, in cui non serviva arrivare da nessuna parte, bastava restare dentro la sera abbastanza a lungo da lasciarsi sorprendere da qualcosa di piccolo. Continuate allora, continuate a scriverci, vi lascio il nostro numero, anche se immagino che lo ricorderete, 331 240 78 78.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Ma qual è il fascino delle bancarelle? Che poi sono l'argomento di cui stiamo parlando questa sera qui su Romantica Radio con me, con Gian Passerino. Beh, forse era il fatto che mescolavano tutto, no? Mescolavano le cose più popolari, le cose kitsch, il romantico, l'inutile, il desiderabile. Che ne so, una collana di conchiglie che poteva sembrare una sciocchezza, eppure se te la regalava la persona giusta in una certa sera di agosto, diventava improvvisamente una cosa seria, un gioiello preziosissimo. Una maglietta con la scritta del posto dove andavi in vacanza poteva essere sicuramente pacchiana, eppure indossata all'ultimo giorno di vacanza sembrava già un ricordo. Portachiavi, calamita, fotografia fatta lì accanto, un ciondolo preso per pochi soldi, tutto si caricava di un valore affettivo che non aveva nulla a che vedere col prezzo pagato. E poi c'era il gesto del regalo, quanti flirt, quante simpatie, quanti amori estivi sono passati anche da lì. No dai, questa te la prendo io. Guarda questo, guarda come ti starebbe bene. Oppure ti ricorderai di me quando lo guarderai. Erano frasi piccole, ma piene di quella leggerezza sentimentale che l'estate permette così bene. Ovviamente ancora oggi tutti i lungomare hanno ancora i loro mercatini. Secondo me sono un po' cambiati però, perché sono più ordinati, più tematizzati, più curati in certi casi. Anche se comunque quando funzionano davvero certe situazioni di bancarelle continuano ad avere la stessa magia, quella di offrirti un pretesto bellissimo per restare nella serata e per lasciare che la tua vacanza ovviamente riesca ad infilarsi anche dentro gli oggetti che ti porterai a casa.

0: la magia delle emozioni senza tempo.
1: E ritrovare gli amici del posto, l'odore del bosco.

Mie care anime romantiche, restate insieme a noi perché tra poco continuiamo a camminare su un lungomare immaginario che stiamo riempiendo di ricordi legati a bancarelle, piccoli regali, oggetti inutili ma preziosi. Così proveremo a capire come mai ci sono rimasti così dentro. In fondo non stiamo parlando soltanto di souvenir stasera qui su Romantica Radio. Stiamo parlando del desiderio di portare a casa un frammento d'estate, di avere qualcosa che una volta tornati alla vita normale, quella di tutti i giorni, continui a dire: io sono stato lì, ho vissuto quella sera, ho sentito quel mare, ho visto quella persona. E fra poco vi riporto proprio là, nel punto in cui quegli oggetti piccolissimi improvvisamente diventavano dei ricordi.

Sono passate da poco le 22, mie care anime romantiche, io sono Gian Passerino e la notte di Romantica Radio continua a scorrere con dolcezza, una dolcezza piena di luce, di passi lenti che hanno soltanto il lungomare d'agosto. Saluti se siete ancora in auto, se vi è tornato in mente un mercatino preciso, una bancarella, che poi sono l'argomento di cui stiamo parlando questa sera, no? Bancarelle che magari erano sempre uguali, ogni estate c'era quel venditore lì con quella fila di luci. Saluti se siete a casa, state pensando o avete ritrovato un braccialetto, una collanina, una maglietta, una piccola sciocchezza a cui volete ancora bene. Stiamo parlando proprio delle bancarelle, ma non soltanto, perché adesso voglio fermarmi sul tema dei souvenir, perché anche qui c'era una gerarchia affettiva precisa, no? C'erano i souvenir seri, quelli che uno doveva portare a casa ai parenti, si compravano anche le cartoline, i piccoli oggetti per la nonna, i pensierini per chi era rimasto in città. E poi c'erano quelli completamente gratuiti e personali, il braccialetto da tenere al polso per tutto agosto, la collanina comprata per sentirsi già più estivi, la maglietta del posto dove si andava, un anello, un po' improbabile che diventava subito nero a mare, la cavigliera, la conchiglia raccolta in spiaggia o comprata da una bancarella, insomma piccoli oggetti da tenere sempre accanto a noi. Se volete raccontarmi il souvenir che più di tutti vi è rimasto dentro, scrivetemi al 331-240-7878 oppure via mail a redazione@romanticaradio.it.

Secondo me c'è qualcosa di molto tenero nel fatto che l'estate abbia sempre avuto bisogno di oggetti piccoli, no? Per continuare a esistere anche dopo essere passata. Come se quella bella stagione, per essere davvero trattenuta nei nostri ricordi, dovesse passare almeno un po' dalle nostre mani, da qualcosa di fisico. E le bancarelle facevano proprio questo, ci permettevano di prendere un pezzo di quella luce estiva, di quel posto, di quella serata speciale e portarcelo dietro. Una volta questi oggetti, secondo me, erano molto più importanti, forse perché c'erano meno fotografie, no? Meno video, meno storie da rivedere subito. Non avevamo migliaia di immagini in tasca disponibili, avevamo, che ne so, una conchiglia, un portachiavi, una collanina, una maglietta con la scritta del luogo, e dentro quell'oggetto si concentrava una quantità enorme di ricordi. Oggi possiamo conservare tutto in digitale perché ce l'abbiamo a portata di mano con lo smartphone, eppure secondo me molte persone continuano ancora a comprare una sciocchezza sul lungomare, perché un oggetto ha un'altra forza, no? Sta lì, si impolvera, si sposta, riaffiora improvvisamente, insomma non scorre via come una foto in galleria, ci torna davanti all'improvviso e basta. E allora quella sera, quel mare, quella bancarella o quella persona ci ritornano improvvisamente tutti insieme.

Ancora un po' dei vostri messaggi che ci arrivano qui a Romantica Radio stasera per parlare dell'argomento di cui vogliamo discutere con voi. Paola da Firenze ci ha scritto: mamma mia, le calamite dei posti di mare sono davvero orribili. Io però continuo ad amarle moltissimo e ne compro sempre tante. È vero, sono brutte, però poi alla fine non possiamo fare a meno di comprarle, no? Carlo da Palermo ci ha scritto: ciao Giampa, i braccialetti comprati sul lungomare erano la cosa più semplice e più romantica da regalare alle persone speciali. È vero. Poi Anna Maria da Roma ci ha scritto: ogni estate, sai Giampa, avevo una cavigliera nuova. Mi sembrava che da quell'oggetto dipendesse un po' la mia felicità. Beh, noi spesso facciamo questa cosa, no? Leghiamo agli oggetti dei significati particolari. Franco ci ha scritto da Bari: le bancarelle erano il mio modo di fare shopping senza perdere il gusto della passeggiata. Potevi fare tutte e due cose insieme con le stelle sopra di te. Bravo, adesso si va nei centri commerciali pure d'estate. Mamma mia, che brutta cosa. E poi Antonietta da Genova ci ha scritto: ci piacciono ancora le bancarelle perché non vendevano soltanto oggetti ma piccole estati tascabili che ci potevamo portare dietro. È vero, noi compravamo quello, compravamo non la conchiglia, non il braccialetto, ma la possibilità di portarci dietro un pezzetto di quella estate che volevamo tenere con noi. Continuate a scriverci allora, vi ripeto il nostro numero che è 331 240 78 78.

Devo mandare un saluto speciale al nostro amico Giacomo da Lucca, che ci ha scritto una bella mail e anche tante riflessioni. In particolare, secondo lui, i mercatini, quelli del lungomare con le bancarelle, ci restano ancora così vicini, quasi a sentirli proprio addosso a noi, perché era in realtà la manifestazione di un modo di avere dei desideri, di desiderare qualcosa senza la fretta e la necessità che ci sono oggi. Ed è vero, non è che si andava lì perché bisognava comprare qualcosa per bisogno, perché ci servisse. Ci si poteva lasciare attirare da qualcosa di carino, di buffo, di inutile, magari anche di romantico. In questo c'era una forma di libertà molto bella, che non aveva urgenza, senza grandi calcoli. Si guardava, si sceglieva, magari non si sceglieva perché non si comprava nulla, però intanto eravamo dentro a quella dimensione, dentro quella serata, si creavano grandi possibilità. Perciò non ci mancano soltanto le bancarelle, ma quel tipo di desiderio non aggressivo, no? Quello che sa stare accanto alle cose, toccarle, immaginarle. E poi magari portarne via una soltanto, che però è proprio quella giusta.

Mie care anime romantiche, siete con Giampa su Romantica Radio e tra poco entriamo nell'ultima parte di questa nostra notte, dove proveremo a capire perché le bancarelle del lungomare, che sono l'argomento di cui stiamo parlando stasera, con tutta la loro leggerezza apparente, continuino ancora oggi a sembrarci così cariche di estate, di desiderio, di ricordi. Perché non stiamo parlando soltanto dello shopping da vacanza, stiamo parlando di molto, molto altro, soprattutto di quei piccoli oggetti che diventavano simboli di un'estate intera. E quando un piccolo oggetto riesce a fare questo, diventare il simbolo di un'intera estate, smette di essere banale e comincia a essere fondamentale nelle nostre vite. E allora tra poco vi riporto proprio lì, tra le luci, il mare e il passo lento di chi non vuole ancora andare a casa.

Sono passate da poco le 23 su Romantica Radio, siete con Gian Paserino, questa è l'ora in cui certi lungomare, magari quello su cui state passeggiando adesso, sembrano tornare più nitidi nella nostra memoria. Gli oggetti di cui stiamo parlando stasera, quelli legati ai ricordi dell'estate comprati sulle bancarelle, sembrano farsi improvvisamente grandi, anche se sono piccini nei nostri ricordi. Se siete già a letto con la radio accesa, vi saluto con affetto, saluti anche a chi è sul divano, a chi magari è in auto, gli è tornata in mente una bancarella, una serata speciale, un regalo comprato su una bancarella per una persona speciale. Stasera su Romantica Radio stiamo parlando, ve l'ho detto, delle bancarelle del lungomare, ma anche di una cosa più grande, del fatto che l'estate per restare dentro di noi ha bisogno di attaccarsi a qualcosa, un simbolo in questo caso. Se volete potete ancora scrivermi, fatelo al 331 240 78 78 oppure via mail a redazione@romanticaradio.it. Se vi va, raccontatemi qual è quell'oggetto piccolo che ancora oggi vi restituisce subito, appena lo trovate, un'intera vacanza.

Ma qual è il motivo per cui i mercatini di cui stiamo parlando stasera, le bancarelle del lungomare, che sono il nostro argomento di stasera su Romantica, ci restano così vicini, così addosso? Beh, forse è semplice, non erano soltanto delle bancarelle. Erano un modo di vivere altro, di guardare, di desiderare, di scegliere, di regalare, di condividere, di portare via qualcosa e tutto sommato di prolungare un po' la nostra serata. E tutto questo fatto in un contesto come un lungomare d'estate si caricava di un significato enorme. Ieri, è chiaro, le bancarelle avevano più semplicità, no? Più rapporto diretto con il luogo. Oggi sono più curate, tematizzate, sono quasi simili a dei piccoli mercati di lifestyle in certi casi. Però conservano ancora la stessa funzione di fondo, cioè ci permettono di raccogliere un frammento di estate, di infilarcelo in tasca, di portarcelo a casa. E forse è proprio per questo che tutto ciò è così difficile da buttare via, e che questi oggetti poi non li vogliamo buttare, li conserviamo. Non perché siano belli in assoluto o abbiano un valore speciale, ma perché sanno ancora raccontare, appena li tocchiamo o li vediamo, chi eravamo quando li abbiamo comprati.

Gli ultimi messaggi di questa nostra serata arrivano da parte di Domenico, che ci ha scritto da Napoli. Il primo regalo serio che ho fatto a una ragazza è stato un braccialetto preso su un lungomare. Ancora oggi non ne trovo uno più romantico come quello, che valeva 2 lire, ma per me era un oggetto prezioso. Poi ci ha scritto Carla da Roma: non mi mancano soltanto le bancarelle, Giampa, mi manca il passo con cui le guardavo, tutta la lentezza del mondo, oggi sono sempre di fretta. E poi ci ha scritto Elena da Bari: dunque, le estati più belle hanno sempre un oggetto piccolo che le tiene vive, io ne conservo uno per ogni estate importante. Poi ci ha scritto Paolo da Bari: forse quei mercatini ci piacciono tanto perché erano il posto in cui la vacanza diventava indimenticabile. È vero, ci manca quel modo speciale con cui l'estate si lasciava toccare da ognuno di noi, e quel modo speciale che quelle estati avevano di entrare dentro di noi, così come sanno fare le canzoni che vi suoniamo ogni sera qui su Romantica Radio.

che bella questa serata qui su Romantica Radio con la voce di Gian Paserino, nel corso della quale abbiamo parlato non soltanto di bancarelle, ma anche di tanto altro, no? Delle magliette, di tutti quei piccoli oggetti, braccialetti, conchiglie, cartoline, souvenir che l'estate usava per lasciare una prova concreta di sé. Mi auguro vi sia tornata in mente una persona speciale, un luogo in cui avete fatto una passeggiata tra le bancarelle, una collanina, una maglietta, una conchiglia che avete comprato. Quell'immagine tenetevela stretta, perché ci sono ricordi che non servono a tornare indietro, ma, come diciamo sempre, servono a ricordarci che siamo stati felici anche in piccoli gesti, minuscoli, purché fatti nel momento giusto e con il cuore aperto. E questa serata forse ci ha ricordato proprio questo, che qualche volta basta una bancarella, una luce e un piccolo oggetto per far durare un'estate molto più a lungo del previsto.

Siamo quasi alla fine di questa notte insieme, mie care anime romantiche, e prima di salutarvi voglio dirvi grazie. Da Gian Passerino un grazie enorme per i messaggi, per i ricordi, per il modo in cui avete trasformato una puntata sulle bancarelle in un racconto pieno di desiderio, di estate e anche di dolcezza. Fra pochissimo, ve lo ricordo, la notte continua con Alex Poli e con Romantica Night, quindi restate qui se vi va, perché sarà una notte fatta di fascino, musica e parole che sapranno stare accanto ai vostri ricordi con la delicatezza giusta.

Mie care anime romantiche, siamo arrivati alla fine, siamo veramente alla fine anche per questa sera del nostro appuntamento. Io sono Gian Paserino e vi ringrazio. Da questa puntata voglio lasciarvi una cosa speciale. Non sottovalutate mai gli oggetti piccoli che avete amato, anche se non ricordate più dove sono e improvvisamente spuntano fuori. Molto spesso sono proprio quei piccoli oggetti, proprio loro, a custodire in silenzio i ricordi, per esempio, delle estati più grandi. Quindi abbiate cura di quelle piccole cose che anche dopo anni sanno ancora portarvi in vacanza soltanto con un tocco o con uno sguardo. Vi ricordo che adesso la notte continua con Romantica Night, con la voce di Alex Poli e naturalmente con tutta la sua straordinaria eleganza e sensualità. Nel frattempo, buonanotte da Giampa e da Romantica Radio.

Bentrovati da Alex Poli. Da qualche minuto è iniziata domenica. Relax, ma soprattutto musica con Romantic Night. Vi attende una notte di grandi emozioni.

0: Ci sono solitudini che non fanno paura. Quando due anime si siedono vicine, anche il silenzio diventa compagnia. Non serve parlare per sentirsi insieme, basta respirare lo stesso momento. La solitudine, allora, non è mancanza, ma spazio sacro, luogo dove si posa la pace, dove si ascolta la vita che scorre piano. E se accanto c'è qualcuno che capisce il tuo silenzio, non sei più solo, anche se nessuno parla.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci sono amori che non finiscono, si addormentano nel fondo del cuore, vivono come braci sotto la cenere, pronti a riaccendersi al primo ricordo. Non è nostalgia, è il segno che qualcosa di autentico è passato da lì. A volte li incontri di nuovo e capisci che non serviva ripeterli, bastava ricordarli. Perché l'amore vero, anche quando muore, non si cancella, diventa parte del tuo respiro.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: A un certo punto ti fermi e guardi indietro. Conti le vittorie, ma anche le assenze, gli errori, le scelte, le persone lasciate e capisci che non è la somma dei trionfi a definire la vita, ma la quantità di amore che hai dato. Le cicatrici non tolgono valore, sono le prove che hai vissuto davvero. Non cercare un bilancio perfetto. Cercane uno vero. Se puoi dire ho amato, ho imparato, ho perdonato, allora hai vissuto pienamente.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ci sono amori che non possono vivere alla luce del giorno. Troppo tardi, troppo presto, troppo tutto. Eppure esistono e nel loro impossibile diventano eterni. Li porti dentro come un segreto, come una melodia che non puoi cantare. Fanno male, ma insegnano. Perché l'amore vero non si misura in tempo o possibilità, si misura in intensità. E anche se non lo vivi fino in fondo, lo porti con te sempre, come un tatuaggio invisibile sul cuore.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: L'invidia nasce dove manca la gratitudine. È uno specchio deformato che riflette ciò che desideriamo essere. Ci toglie pace, ci ruba tempo. Ma se impariamo a guardarla senza vergogna, scopriamo che dietro c'è solo bisogno d'amore. Ogni volta che ammiri qualcuno, trasforma l'invidia in ispirazione. Non perché lui, ma perché non anch'io con il mio passo. Il cuore libero gioisce dei successi altrui perché sa che la felicità non è una gara, è contagio.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note.

0: corriamo per piacere, per ricevere consensi, per apparire felici anche quando non lo siamo. Ma la felicità non è una fotografia, è un momento che ti attraversa, che non si lascia catturare. Ci insegnano a costruire maschere, non a curare ferite. Eppure, la verità quando appare è sempre più luminosa del trucco che la copriva. Sii reale, anche se imperfetto. Nessuno ricorda i volti finti, ma chi ha avuto il coraggio di essere sincero resta per sempre nella memoria.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Abbiamo riempito la vita di oggetti, ma svuotato le giornate di significato. Abbiamo tutto, eppure manca qualcosa. La semplicità non vende, ma consola. È in un caffè condiviso, in una risata vera, in una passeggiata senza meta. Non serve collezionare, serve sentire. La felicità non è accumulo, è presenza. E quando impari a dire basta, scopri che in realtà hai già tutto ciò che ti serve.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: arriva un momento in cui smetti di voler tutto e cominci a volere solo ciò che conta. Non più il successo, ma la serenità. Non più 1000 volti, ma 2 sinceri. Le priorità cambiano quando impari che il tempo è un dono, non una garanzia. Allora scegli di vivere leggero, di dire di no a ciò che pesa, di dire sì a ciò che nutre. Alla fine non ricorderemo quanto abbiamo avuto, ma quanto abbiamo amato.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Chiudi gli occhi e sogna. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare?

0: L'amore autentico non promette eternità, promette presenza. Non dice sarò tuo, dice sarò con te finché potrò esserci davvero. Non chiede di cambiare, accoglie, comprende, perdona. Non è un fuoco che divora, è una fiamma che scalda piano. L'amore vero non si mostra, si sente. E quando lo incontri, non serve cercare altro, perché ti fa sentire intero, anche da solo.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho ascoltato il battito del mondo stanotte. Era nelle strade deserte, nei lampioni accesi, nel respiro lento delle case addormentate. E in quel battito ho riconosciuto il mio. Non ero solo. Eri tu che scorrevi dentro il tempo. Eri tu che pulsavi nell'universo. Non so se l'amore sia eterno, ma so che il mio per te è grande abbastanza da confondersi con la vita stessa.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.